0: Di Franz Schubert abbiamo ascoltato Adagio in Mi bemolle maggiore per violino, violoncello e pianoforte, opera postuma 148 di 897, notturno. Trio di Parma, Ivan Rabaglia violino, Enrico Bronzi violoncello, Alberto Miodini pianoforte.
1: Sergei Prokofiev, Walzer di Pushkin, in Do diesis minore, opera 120 numero 2. Allegro meditativo. Marta Argerich e Sergei Babayan, pianoforti.

0: Di Sergei Prokofiev abbiamo ascoltato Valzer di Pushkin in Do diesis minore, opera 120 numero 2. Marta Argerich e Sergei Babayan, pianoforti. Rai Radio 3 Classica.
1: Federico Moreno Torroba, Castles of Spain, Rumor de Copla, Sigüenza, Manzanares del Real, Romance de los Pinos, Turegano, chitarrista Christopher Parkening.

0: Di Federico Moreno Torroba avete ascoltato Castles of Spain, chitarrista Christopher Parkening.
1: Igor Stravinsky, Chant Funèbre, opera 5, Funeral Song, Pogrebalnaya, Lucerne Festival Orchestra diretta da Riccardo Chailly, prima registrazione mondiale.

0: Di Igor Stravinsky abbiamo ascoltato Chant Funèbre, opera 5, Funeral Song, Pokrebalnaya, Lucerne Festival Orchestra, diretta da Riccardo Chailly, prima registrazione mondiale.
1: Johann Sebastian Bach, concerto brandeburghese numero 3 in sol maggiore, Bach Werke Verzeichnis 1048, senza indicazione di tempo, adagio, allegro. Ensemble Zefiro, Alfredo Bernardini, direttore.

Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato il concerto brandeburghese numero 3 in Sol maggiore, Bach Werkverzeichnis 1048, Ensemble Zefiro, Alfredo Bernardini, direttore. Carl Friedrich Abel, Köthen, 22 dicembre 1723, Londra, 20 giugno 1787. Concerto in re minore per flauto e orchestra, opera 6, numero 3. Moderato, adagio ma non troppo, allegro assai. Karl Kaiser, flauto. Orchestra alla stagione Frankfurt, diretta da Michael Schneider.

Avete ascoltato Concerto in re minore per flauto e orchestra opera 6 numero 3 di Carl Friedrich Abel. Köthen, 22 dicembre 1723, Londra, 20 giugno 1787. Carl Kaiser, flauto. Orchestra alla stagione Frankfurt, diretta da Michael Schneider.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Sergei Prokofiev, L'amore delle tremele arance, suite per orchestra, opera 33 bis. I ridicoli, vivo, scena infernale, il mago Celio e la fata Morgana giocano a carte, allegro moderato. Marcia, tempo di marcia, scherzo, allegro con brio. Il principe e la principessa, andantino. La fuga, allegro. Orchestra Sinfonica di Montreal, diretta da Charles Dutoit.

0: Filarmonica di Montreal, diretta da Charles Dutoit.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Concerto in Do maggiore per flauto, arpa e orchestra, K299. Allegro, andantino, rondò, allegro. Anna Besson, flauto. Clara Isambert, arpa. A nocte temporis, Renaud van Mechelen, direttore.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il concerto in Do maggiore per flauto, arpa e orchestra K299. Anna Besson, flauto. Clara Isambert, arpa. A nocte temporis, Renaud van Mechelen, direttore.
1: Ludwig van Beethoven, quartetto in re maggiore per archi, opera 18, numero 3. Allegro, andante con moto, allegro, presto. Quartetto sine nomine, Patrick Genet e François Gautreau, violini. Hans Gidy, viola, Marc Hiermann, violoncello.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il quartetto in re maggiore per archi, opera 18, numero 3. Quartetto sine nomine, Patrick Genet e François Gautreau, violini, Hans Gidy, viola, Mark Yerman, violoncello.
1: Igor Stravinsky, Sinfonia in Mi bemolle. Allegro moderato, scherzo, allegretto, largo, finale, allegro molto. Columbia Symphony Orchestra, diretta da Igor Stravinsky.

0: di Igor Stravinsky avete ascoltato Sinfonia in Mi bemolle, Columbia Symphony Orchestra, diretta da Igor Stravinsky.
1: Jean-Henri d'Anglebert, 5 pezzi in sol minore per clavicembalo da Jean-Baptiste Lully. Ouverture da Isis, tragedia lyrique. Aria d'Apollon dalla commedia balletto Le Triomphe de l'Amour. Les Songes Agréables da Attis, tragedia lyrique. Les Sourdines da Armide, tragedia lyrique. Passacaglia d'Armide da Armide, tragedia lyrique. Clavicembalista Kenneth Gilbert.

0: di Jean-Henri d'Anglebert avete ascoltato 5 pezzi in sol minore per clavicembalo da Jean-Baptiste Lully, clavicembalista Kenneth Gilbert.
1: Benjamin Britten. 4C Interludes from Peter Grimes, opera 33A. Dawn, Sunday Morning, Moonlight, Storm. Philharmonia Orchestra. Alessandro Crudele, direttore.

0: di Benjamin Britten abbiamo ascoltato Forsy Interludes from Peter Grimes, opera 33A. Philharmonia Orchestra, Alessandro Crudele, direttore.
1: Maurice Ravel, Gaspard de la Nuit, tre pezzi per pianoforte. Ondine, Lan, Legibé, Trélan, Scarbot, Moderé, Marta Argerich, pianoforte.

0: Pedes dalla redazione della RAI Ladinia de Busan, in che sono in Gebia ai 17 de settembre. Del notizier de in che la neve dal governo nazionale e dall'Europa e il peso della mobilità del Sud Tirol, l'approvazione del Consiglio provinciale della legge sui fici turistics e il peso da Gustav Willeit, il cedente ron della loce Ortigei, il pest alla mobilità per il troi sempre Ortigei e da povendat l'erga i eventi con ence se sa ben il dì della cultura ladina. In che il notiziario va in ante in scilla dos la programmazione ladina da po' ruarà endo dalle 6 da sera con notiziere dalle 7:05 con crepes dal sela. Sara Frenner te che est programma intervista Anita Vitturna Sartora che la ora ence con la emozions. Scomenzon donca per la neves del notizier. Il Consiglio di Ministri italiano l'ha approvato in giorno esenzione per il bol dell'auto per il 2027. La misura l'è riservata alle persone fisiche, donca ni alla firmes e la vel per un mese per vigni contribuente, giovelence che l'auto o la moto la sia assicurata con la polizza RCA. La limitazione spervedute le stolite gli auti, i motores, piqui o mendres, con una potenza massimale fino a 80 kW, circa 100 nef chavai, se per varder sul libretto di circolazione la OSP2. Si tratta di auto dische Fiat Panda, Dacia Sandero, Toyota Yaris, Renault Clio, C3, Jeep Avenger, Volkswagen Polo, Seat Ibiza, Peugeot 208, Opel Corsa, Lancia Y e Hyundai i20. Endena la misura l'attualità pontina il bol per l'anche vene se vedrà ence della litazione del 2027 se la sarà maneda in ant a una via definitiva o demò per un anno. Il presidente della provincia di Trent Maurizio Fugatti dice che la misura è positiva per chi la va de retorn a della direzione de smendrer la tasse ai sentadins. Gevel Vardera desco che la misura la venirà metuda girte la provincia autonomes. Da statuti di autonomia la tassa per l'auto la è una tassa propria istituita disciplinata con legge provinciale. Il test del Consiglio dei Ministri è il pervet ben sicuro che la esenzione le possa venire tutte su enceti territori della provincia autonoma, ma se coniarà trovare un'accordanza con la legge provinciale. Ricordo che la tassa sugli auti la era venuta mettuta su per la prima volta del 1953 dal governo di Gasperi e Luigi Einaudi, desche presidente della Repubblica. La è in una tassa di circolazione e voleva mettere il bolin sul finestrin. Dal 1982 la diventa una tassa dei possedimenti del meso e da quel momento duci che ha un'auto a cognù per la steura. Venion adesso a ragionare della normes europee sulla dovra di social per i mendres. Alexia Grossi.
1: La Commissione Europea o la sapite na mia protezione ai mandri già uni dai rischi di social network, perché fin alla Presidenta della Commissione Ursula von der Leyen e la Commissaria Europea Henna Vikkunen presenta a Strasburg la proposta de legge Kids Act. Urdant il limes de età long un fatto enormes plus orfes per i servizi online de tutta l'Europa. Al do la proposta della Commissione Europea, ne da sei giovani sotto i 30 anni, plus da te de gunga accesso alla RAI sociale, per modo i 15 anni da sono consentiti di fare un account personale per i giovani d'antar 30 15 anni e l'udodante account gestiti dai genitori con funzionalità limitate. Ora da calda se la piattaforma rinuncia ad ucci che potesse portare una dipendenza da per i giovani. I profili di giovani da se un imposte con profili privati per defunzionare. Fault, i dati sono la posizione, la fotocamera e il microfono da sauni già attivi. Per controllare l'età, chiedo dan sistemi digitali apposta. La proposta mi sarà sauni trattata dal Parlamento europeo e dai stati comambri.
0: E dall'Unione Europea è una giornata di essere la provincia di Busan con due neve sulla suoneria di Busan e l'assicurazione sanitaria privata. Alexia Grossi.
1: La Giunta regionale ha dato però l'accordanza per una sosta provvisoria di uffizios la suoneria de Bulsang, anche poi non unita sull'attività della suoneria con duci servizi. Urdant il de trapine i primi di ottobre la Südtiroler Strasse a Bulsang, la Procura de Stat iebele un pert con si uffizios la strada Renon, la provincia paia la FIT e cuor la spaises per adatte i locai. La regione saurantal la mobilia e la spaises de gestione. Lia de Francia s'imperten c'è de grandes d'entre la sicurazione sanitaria privata de Sud-Tirol, al do de confront facci dalla centrale di consumadores sun 12 assicurazioni, van la loro variazione sun i premi de paglietta all'an, al do de l'età e del prodotto, quadai 400

0: kin a belau 1.900 euro, met 5 gladodes assicurazions examinedes an a protezion de la reda at la conditions in caso que kik pieta l'assicurazion a sa da sa petruc. Gran pert l'assicurazions va men kin a stan 5 o 85 anni d'età. Le consai de la centrela di consumadores e de studia visa, cic van pita, Cic vang da mandar da l'assicurazions il corda a clenaier de Südtirol de Guna Oblianza n'assicurazions sanitaria privata Saura Pro.
1: Domani venirà abbonamento a proeda tesonta provinciale la mudazione alla legge sulla limitazione di leggi turistics. La commissione legislativa te consei provinciale la ingern di Deno Matteo Taibon.
2: De Commission Legislativa dal Consei Provincial elen nier stena litazion con un resultat nier aspete por na mudazion alla legge sun la limitazion dai leggi turistics. La Commission ha dit de no. Decisiva è stata la stengion de Arnold Schuller. Schuller ha da andacata rein metudant la legge por la limitazion dai leggi turistics. Ella ratta che le regolament n'y metua litazion en nier mettes al prigo la legge. Con la reforma des n'y prolungi le termo por comuns de rajungs turistica monter pux vilupes de la che realise leggi nös, que belo n'yus aproes. I mutazions dai projects des nis auridades tangen nant che la cumpeda dai lec romagn. Desche Schuller spliga se tratra den regolament co concedes da sburle treisend om projet, na possibilite che da anda dut persones o aziendes turistiques con una gran forza economica podes sfrutti. La litazion te commission legislativa ne li andere nia la giunta provinciala, co po en po di desche treis in decret. L'assessur por le turism, Luis Walcher, ha dit che la proposta ignara en po met durante la giunta provinciale in domani vendres. Valchera dita i colleghi la raito d'escia cal ne vien por mezzo de gung let turistic e de gung rajun turistic. Tande lec cagnara por mezzo con le sezion attuala saran por mo alla fin de cosmengs al pores neng ester ben 12.000. La limitazion dai lec dea por dert do l'idea de Schuller metteren tet ai lec turistics. Te 56 comuns andere pres match pole termoni sburle i pol cemoni por mez lec turistics. La legge vengen sciu en de blida. I 56 comuns de zezium, tanter kis in ce la vali San Martin, po en junte lec con le criter ca era jungs turistics büg svilupes.
1: La professora Micaela Faccioli dell'Università di Trent dice che i pris girà su non demo per la crisi dell'energia ma ence per i mudaments climatics. Roman Clara.
3: Ja manche di pris l'energia se fece sinti pro la compra de patuc da mangé. Alla dod la professoria de politica economica Michela Faccioli l'Università de Trent roman l'inflazion del 2026 sugni livi attuai con un aument più ampio preodu per il 2027. La previsione è in scede una serie di aumenti in ceti prossimi smais, in ce la crisi energetica de savai in sviluppo di diminuzione di pris. Mo al massimo nera a se le dena diminuzione dell'inflazione mo arrangerà in ant di Faccioli. I pris del patuc da mangé ne nia ma jus se por via il costo energia. Al sarà interessante o dae ci conseguenze che il clima arra sugni produci da mangé, che podes cina mai storma iur le conseguenze la crisi dell'energia, in sce Faccioli. De conseguenza sarà il data tel comportamento de bottega, jonga chi riproduc che costa de manco, e fa jong a inci attenzion da ne comprenia patuc cannadora nia. Tanda dut po les famiglias che se stanta bele zagn, sarà le conseguenze più gravosas, de che arras da fora na pert maiu de su davans por il patuc da mangé. In sce, l'esperta.
1: Per la 10ª volta la provincia di Busan l'ha fatto fuori il peso della mobilità del Südtirol. Anche i progetti premier che stanno all'encio il progetto di Troes da Girapete e l'ec del comune di Ortisei, Martina Rier.
4: Ot proiecten duti unic crisora dalla giuria de Sperc, ideas innovativas de mobilità sostenibla, cal fin de auze la qualità de vita di cittadins e di gest che visite al Südtirol. La categoria di comuns e la comunanzas rajoneles tia il prim pest che stangit al comun d'Ortigei, per si proiet de valorizzazion di troies da giapeca cun liaia i ridli de luog. Cun la scomanciadiva das l'unidat na motivazion am plu alla jant de la che ste si auti e da gide plu a pe. Audion la sessaura Martina Goller, responsabla d'andre lauter per la stredes.
5: Quand j'ai porté un projet qui est nacheux dans la collaboration de plus personnes, en tout cas, d'où tu trouves que la joie est belle, et tu trouves une belle adroite, et tu trouves une belle, quand tu as toffles, blottes, vejons où l'acquin peut agir, et en tout cas, tu trouves qu'on n'y va ni plus adroite, qu'il y a un spon à son java or, et qu'il y a des gens qui sont dans leur bonne boche fadia, ou c'est qu'on va déjà avoir de la pochion, de privat.
4: Pour la réalisation du projet, c'est d'un belle de fête de plus années, et trouves qu'on va en chan perte dans une cada nuov o da cum desu, nam tu su toflas d'indicacion.
5: Il va anche forse la sull'illuminazione pubblica, lì d'ancoi dal lumus che va con la fotovoltaica, che lo dico mo sani a fe gran java manch, e ora de calcia long anche forse di tenine a d'inviern più clava.
4: Un proiett che mostra che mobilità sostenibile non è niamena questione da de gran proiett, ma che vang cias l'de dantal dut ilo u la cal vang cris soluzions concretes per la vita da unidi. Un sciel unidit dalla giuria, che an generel a prigia il gran panni che troppa istituzions, organizzazions, dites in ces scoles a matut la realizzazione di proiecti.
6: Design del premio della mobilità o di più di chance di proiecti che sta portato dalla provincia del nostro resort e proiecti che è usato da comuni, da bezirksgemeinschaften, da firme, da associazioni, associazioni turistiche, da scuole che fanno parte a questa iniziativa e che vengono premiate per la sua iniziativa per una mobilità più sicura. Inch pour la sanité de la persona, que l'on dit, c'est mieux inch d'agir à scola, c'est mieux d'agir à laur, et sur adulte, pour incentiver à lâcher inch l'auto de trai à casa, et qu'elle te dit ce tirol, et pour qu'elle cache projet j'un nos sigu in ant.
4: A dit l'assesseur provincial pour la mobilité, Daniel Alfreider, en occasion de la premiation de la 10e édition du Pêche de la mobilité du Sud-Tirol. Auch die Jauwallung a une manière ginant cul projet.
5: On a dit 5 troyes, on a dit son un meilleur point quelque part, mais il y a des gourmands, on a très de longe d'affaires, on a dit qu'il n'y a pas de maintenir troyes. Il fait chale le grec à clier le citadin de la poste, que prigé à que je troye ou la qui peut d'un n'y a plus j'y, pas si i que les gurna bella cosa.
4: A dit l'assessora de comun Martina Goller. Il pest de 5.000 euro unirein a destina a projets que va bang de la gent de l'uoc.
1: Gustav Willeit l'è l'artist HGV de l'an en mercoledì stat la premiazione del concorso che l'eruasi a 11ª edizione Matteo Taibon.
2: La giuria de experts a chiri fora le fotografi artist la Valbadia Gustav Willeit, quen sche l'artist d'lan tla une 16ª edizion dal concurs co veng metteurgi dal HGV Union de Justiz en collaboration con la Lia dai artist del Südtirol. Gustav Willeit da anje kreativ de sco fotograf de documentation en sche por l'architettura, por smak u ince por projec da jüt, mo ale ince fotografi artist kreativ collabora sun la fotografia e la sotmet ana metamorfosa. La scomencia dia dal artist tlan en jure metuda gi dal HGV con l'obiettiv da collier l'ert con la hotelleria e gastronomia. Gustav Willeit da vanje le concurs con sola ur fotografic erie e con l'edizion qual della pro, doia. Con le concerti di Doia a Willeit riporti le focus su le sperts manco evidentes e cleres. Alla doda la ratla giuria lascia la urs fotografics de Willeit o dei in una maniera clara e intervenge la persona della natura, per esempio tres un'architettura dominante o sperses de trascuratezza. Mio obiettiv è da tematizzare la relazione d'antra la natura e le conseguenze da intervenci la persona e ince i mura monch la contrada e dal da casa, in sue Willeit. Por la giuria, el daudeit le sopres de Willeit la orente da tematizzare la contrada descomposta de una confrontazione critica d'antra persone si natura, de co che le persone sanuzze dell'ambiente in ceria, tres ince un'urbanizzazione intensiva e un'appropriazione delle sperses a disposizione. Al vengince tematizzare le roda delle tecnologie logies digitales e l'interpretazione della realtà. E la urs de Gustav Willeit è in un invito da sedere con le concetti di autenticità, in un invito da interpretare le fotografie. In tutto il ruete 44 candidature per il concorso dell'artista dell'an. L'opera originale dal Davagnadu roverà la collezione d'art dell'Unione della Giustizia e sarà in una sorandata in forma di sfaronta di scoscincunda delle manifestazioni speciali del HGV.
1: La polizia de Stat de Roreil afferma un homme destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare a te persone per violenza e manaccia pubblico ufficiel tentè da robaria e interruzione de servizio pubblico. Il provvedimento rua seguit de repetui desordini e aggressioni di confronti di dottore, infermieres e personale di sicurezza da ite dall'ospedale Santa Maria del Carmine a Pontin a Roreil. Vengono adesso a ragionare della AJUC, della frazione, la Lia Provinciale delle AJUC, il Museo Etnografico di San Michele all'Ades, l'invia via una collaborazione, che permette di agire eventi a Binedes e a mo' auter dal punto di vista didattico, Margherita De Thomas.
7: Portare la scuola la storia della frazione e sia gestione della proprietà des collettives, si valora e si ruolte la defendura del territorio. Per far conoscere ai più giovani le ama intercomunanza, territorie e de ricci de vesinanza. Queste un di obiettivi della collaborazione neva inter la Lia Provinciale della Frazione e il Museo Etnografico Trentin de San Michel all'Ades. L'accordanza è venuta sottoscritta dal presidente delle ASUC, Robert Brucker, e dal presidente del museo Ezio Amistadi. La scommessativa dal titolo Didattica nelle scuole, conoscere le proprietà collettive, è stata presentata in stadite, una conferenza stampa del Teatro Social de Trent. L'ASUC provinciale, dunque, un'autras, realizza un fumetto dedicato ai beni collettives. Il capo frazione de Vic, Paolo Rizzi, ne ha fatto al saer che le ha la lettera della scuola de Fassan Codesel e un fumet che ige per il venir domani per durerte classe o per ider fora ai scoleas.
1: Testrada Roma Ortisei le la loccia una cesa che la mor pert cognos de moda de fora pur un po' una struttura de grande importanza perduta la comunanza del rayon e che est da ca i quarantain. Il compimento del cedeantoron le venu festeggia in gern. Martina Rier.
4: La storia della loccia va per tratt de Raviersen kinkel 1981, kanka novangnia ite la prima Bergstadt, la Cosa Lachtschneider. Tosh ovung skumencia krina loggia plua da teda, belant lauta nien la ursauri, coca conta Theodor Riffeser, che è stat il prim responsabile della Cosa Loccia, is accruziada abinena immobilia auchtigei.
8: Il von Grambusant lot Gradaina, e io pumena tel pitla Bergstadt, kaita la Cosa Lachtschneider di song ent lauta. Tutto il tour massa strand, i critici di Gardena e Niedra Saurino, i precalanti cominciano da Ronca Dic, Folzec, Audia, Davander, poi la pensione Vanadis, Fangica, Rujnepe, e Calasmiangi, poi la pensione Sole. E poi ho fatto un po' di lavoro che di giù a Mala su, e il padabander la loccia. E poi sono giù a Rujne con il Bera Luis in Tlauta. E quella di botto c'è la cave, era di Marcal, ti sapeva interessante, provella di te, prena del scopo sociale. Da giusto, quando io ho detto che fosse una bella cosa, che la gente con handicap, diciamo, potesse snuzzare di cash, poi c'è la cave, e da lui è tutto più via, diciamo, tutto il sviluppo della loccia, diciamo, stai buoni, prena di matraggi di tutto cash.
4: Dal 1986 in cui la Santa anscit la strada a Roma, o la che già assistenza 30 persone con handicap, che ti va do a attività da svalivas, accompagnata da 38 con Laura Daures. Audion la responsabile della Cosa Loccia da Zang, Lisa Bottene.
9: Sono quattro diversi laboratori, quindi abbiamo la falegnameria, gruppo creativo, gruppo combi e gruppo tessile. E all'interno ci lavorano delle persone con disabilità che in questo modo possono realizzare comunque il loro contributo manuale anche lavorando, ma allo stesso tempo sono seguiti anche sul piano educativo e pedagogico dai nostri collaboratori.
4: La prova nel Center Socio-Pedagogico via Paraldi, il convit, o la che la persona scaggia per assistenza stancia a dormire.
9: Poi abbiamo il caffè su Radl, che invece è un po' il nostro gioiellino perché è proprio il servizio che mette in comunicazione i nostri utenti della loccia con il resto della comunità.
4: La funzione sociale della struttura e l'integrazione della comunanza è da for un di punti di maggiore importanza. Bella dal scomanciamento in ca, o la caduta favamo piuttosto nuova, se la corda Erna Musner. E lei è stata una della prima con laurea d'assist la Cosa Loccia e ha laureato l'ho per andare 20 anni. E ultimo da chi è co responsabile della Cosa.
10: Io ho propriamente un piccolo appartamento. Il primo è già per tre piazze, e valgono con laurea da depangere e faccio di mezzo. Japona, ons Japana machine da cugi, un pitl t-shirt da fete pirs e ons comencia con pitla roba fatta man. Pona ons Japan po de laur de la firma Sevi ou la kmetanga dom ki pec la firma Sevi. Dant al duce lans da gi ora, pour te ora ki jmutons e pour te somstreda to ustaria se la chang udai e chalang propik de na visibilità che font lauta zeg schaldi da nuov.
4: Mudasa at duchki jani trup, tant al dut la professionalità con che la calvang laura.
10: Cic samu da de plut, il primo nivel fa schaldi spontan, al di dan quei il schaldi più struttura, che va ang de bujan, li ang il concept, la programmazione e advante da schaldi mia ora e samba la professionalità.
4: Nci erna musner inant. Ma l'or con persone con bujans particolari si schaldi da pluk na profession, da kasteranten che cont e valt moroder, vicepresident la comunanza rajonela Salten Schildiach.
11: Posso dire che i più anche più anni su de Pea per questa struttura e posso dire un gran complimento va veramente a chi clava che lo madrogna me già laurea madro passion ideal e trop curanga e che posso dire che aduclo e che ti va veramente un complimento.
4: Na spetka vangen che fori nora kuna shu da kike a de bujang di servizios. Francesca Trentin, je oma da doi mutongs, ka vang assistit la Cesalocha.
12: Per nao si el shaldi important pudai savai ka da doman kish mutongs sem va da Cesa anga jang i ruat na struttura o la ka ai vang aufgefangen sem roni pomponcina. Kok aia,
4: kung si difficultejas, kung si karakter, kung si manieras de comunique un po particulares, mancha kung si la grazas, i si uaia de vester pert la comunanza. Un po cruciai, i genitores i parents, la personas assistidas la Cesalocha per cicara verda il dauni.
12: Il problema che duc a questo periodo è la mancanza de personal, che è un tema che non si feste un po' erta, già che noi siamo avvisati che noi mutons, i giorni sono di me mutons, ad abusando un grumo di assistenza.
4: Nci Francesca Trentin. Na problematica, quella della stanta da collaboradores, che vanno sentita anche dal direttivo della Cesalocha, che s'impagnia da sang a poter in cittadini dauni pite inant la mia ora assistenza a chi che ha da bujan.
9: Al momento il servizio viene comunque mandato avanti perché questa è la nostra priorità. Effettivamente in quest'anno abbiamo proprio due pensionamenti e quindi stiamo cercando di insomma, rimpiazzare questo personale con del nuovo personale e la ricerca non è assolutamente facile perché serve del personale formato innanzitutto per questo profilo professionale, quindi l'operatore socioassistenziale, ma anche serve del personale che abbia voglia di lavorare con persone con disabilità perché non è una cosa sicuramente semplice, ci vuole molta motivazione e anche un po' spirito d'ingegno, un po' creatività per affrontare le varie situazioni difficili che si possono presentare.
4: Ha detto la responsabile della Cesalocha Lisa Bottene.
1: Vengono adesso alla manifestazione e la informazione sul territorio ladin, scomenzon col dì della cultura ladina che stan a Ortigei.
0: Na festa interladina dedicata a tutta la gente ladina e alla persona interessata realizzata a Tresna con la orazione delle istituzioni culturali, la edizione di Gstandl di la cultura ladina a chica motto da una generazione all'altra, a già che la rugneda e la cultura resta vivas me schlesvang tramandedes. Per da domani sada, a Egenuf de Stamber, in un imetto a domani program ric via per tutto il dì a Urtigiai con scominciamento dalla nuov dangmas di la casa de cultura. Doi saluti il sul programma referat da Impuls sulla Rugneda Ladina e si da uni in amaisa turonda de discussion. Doms din gira l'ainant con lauratores creatifs de musica, art, letteratura e tradizions per pitli e grans con la partecipazione de plulias istituzions culturales. Da mesa la siesta saira il sul programma la onoranza Merit Ladin e premiazion art per Merit Ladin e la premiazione del concorso letterario scribo e presentazione di laboratoris e la scomenciativas interladines. Per il di la cultura ladina, ince laboratore de fe bales, cung dal da maranda cum bales e la visites menedes alla mostra Berstot dalle nert la casa de cultura tla sala tla mostres. Lia mes uniora da situacions de violenza, ilia ailes cabul schneite fei vares clas apportedes de vers la lidaza, idens comenciamant nuf. Te salvat la pitla zarat la cesare cultura, il duman venerdi na saira metodagi in conglauration con i servizi sociei, sotal motto free la forza de l'ailes per na vita liadia de la violenza, uniral presentana lingia de podcasts de caica ailes ca fat pea situaciones de violenza, conta si storias personales con il fin de desperanza e vestra d'inspirazione per d'autres. Ora de cal uniral presentar la raionella d'antiviolenza de la comunanza Saltenschiller che sustan l'ailes i mandri de situaciones de violenza. La saira duman venerdi te salvat la pitla sala scomancia da me sala ot. Le sarà una occasion per scute su proia capi pense d'od barriada da jaranchen contribut per una cultura liadia de la violenza.
7: L'orchestra Haydn, sotto la direzione di Sieva Borzak e sotto la direzione artistica di André Comploy, che rua Moena in Snit, mena ten viage musical dal 700 al 900. L'evento ha avuto la collaborazione tra il Comune General de Fassa, l'Istituto Culturale Ladin e il Comune de Moena. Si tratta di un evento musicale e culturale di alto livello, programmato in fin de saison, che invia la gente del posto e gli ultimi guest a presiedere le esecuzioni della famosa orchestra de Trente de Busan. Un appuntamento che amanci della musica non pensi perder. Su un podest sarà Sieva Borzak, direttore d'orchestra italo-russo, nascuto nel 1997, e stella del davenir della scena internazionale, che il viderà l'orchestra da un percorso dal titolo dal 700 al 900, la tradizione che si rinnovea. Il programma della sera le posa sul dialogo inter epoche slengace sensibiltedes differentes, ledes dan fil precis, il rapporto creativo con la tradizione. Sarà musiche de Mozart, Stravinsky, Tosatti, Mendelssohn. Metuda su del 1960, protagonista te de più sales da concerce, de nonce de tutto il mondo, l'orchestra Haydn de Busan e de Trent ge donerà al pubblico de Fassa una sera de qualità artistica, presente da Chisdissen c'è la Saison Sinfonica ed Opera dell'Orchestra 2026-2027. A pedi all'attività desda Cornice, gli passa cent gli eventi. La settima edizione del simposio Toni Gross a Metumane in Lunes e il Vainant fin domani vender. Il tema c'erano fuori a quest'an e l'over tourism, tourism de massa, lo che gli artisti, scultori, studenti e esperti per il semesurer un momento di confronto tra scuole, scolies e artisti. L'evento è nato per ricordare appunto Toni Gross, artista, rampinador, soccorridor, professor e direttore della Scuola d'Arte. Ante la novità di quest'anno è che il ven fatta la leria di paesi di Vicche de Pozza e a mo' che le state inviate alla Scuola d'Arte o la che ven l'ora all'en di Rayons di Mendranza e della Elpes. Tolperta artisti di Mendranza dal Friul e dai Grisons. Fino a domani vendere, des 12 settembre, studenti e docenti l'ora rafora sia opere di tre espostazioni insegnate dal Comune del Center de Pozza e ince del Center de Vic. A Pedeic sarà ince due artisti conosciuti, Sara Andric da Belun e Giar Lunghi dai Grisons. In snet del contesto del simposio da mese del snef da sera te sala de comune de Senzan sarà una mesa torona sul tema over tourism, tourism de massa, con la partecipazione di Matteo Righetto, Michil Costa e Nicolo Weiss, con la moderazione di Mirella Florian. Ven resonate l'impatto che il turismo de massa e doerte nei Sarajons, che ha anteririsies in cel spopolamente, i mudamenti del clima, che interessia a tutta la Dolomites. Domani vendere, il 12 settembre, il simposio se sera rassù, da mese alle sune sino a mesdì, con un finissage e la restituzione della opera della senta del liceo artistico a Senzan. Ricordo una modo in manifestazione che viene ad un groppe se culture differenti ma un po' sempre di Mendranza. Da domani sabato, del 9 de settembre, te Gisia de Senviglia a Moena, da mese alle Snef, sarà un evento dal titolo Un concerto doi lengaci. Insieme col coro in Rosa Dira se potrà scutare su in c'è due cori della Sardegna, il coro Monteferru de Seneghe Oristano e il coro Terra Mea de Cagliari. Dopo don sabato, del 9 de settembre, te il keder del Festival Samont Panorama Music, dalla dues domesdia lo del rifugio Fucciade le il concert del cantautor Furlan Loris Vescovo con Corrado Bungaro e John Salis.
1: E vengono adesso la temperatura e la previsione del tempo per inché in generale te la elpes le correnti da sud-est con massas d'aria in pertumia via per il domesdì le messe dots de sorei e nigoles e non le pervedu precipitazioni. Te region la massima le seantri 17 e 25 degrees. Con il meteo donca seron sul notizier vesposon aduce un buon domesdì in grande vel pai de nescot a sua voduce e incende vel pai a Carl Pfeiffer alla tecnica al microfono Valentina Redolfi. Stage ben.
0: Grazie.
13: Es ist 14 Uhr. Mehr Wissen mit Reise Tirol. Hier sind die Nachrichten mit Markus Kasserer.
14: Im Regionalrat gibt es keine Mehrheit für eine Inflationsanpassung der Hausfrauenrente. Die italienische Regierung plant einen Rentenantritt ab 64 Jahren. Das Wetter zeitweise sonnig bei 17 bis 25 Grad. Der Gesetzgebungsausschuss des Regionalrats hat einen Gesetzentwurf zur Inflationsanpassung der Hausfrauenrente abgelehnt. Die Vorlage der Grünen Fraktion scheiterte mit 6 Nein gegen 5 Ja-Stimmen. Mit dem Entwurf wollten die Grünen die jährliche Anpassung der Hausfrauenrente an die Inflation erreichen. Diese war vor 2 Jahren abgeschafft worden. Betroffen sind laut Grünen rund 3.800 Rentnerinnen. Deren Rente beträgt derzeit zwischen 520 und 625 Euro brutto. In Bruneck soll im Frühjahr mit den Sanierungsarbeiten am neuen Eisstadion begonnen werden. Sowohl die Stadtwerke Bruneck als auch die Baufirmen und die Techniker befinden sich in Verhandlungen über eine außergerichtliche Einigung. Damit könnte der Streit um die Beseitigung der Baumängel bereits in den kommenden Wochen beigelegt werden. Vor allem über das Dach tritt Wasser in das Gebäude ein. Im VIP-Bereich zeigten sich statische Mängel, die mit Stützen behelfsmäßig repariert wurden. Das 20 Millionen Euro teure Stadion war erst vor 5 Jahren eröffnet worden. Die italienische Regierung arbeitet an einem früheren Renteneintritt mit 64 Jahren. Wer diese Möglichkeit in Anspruch nimmt, dessen Rente wird gänzlich nach dem beitragsbezogenen System berechnet, wie Arbeitsstaatssekretär Claudio Durigon der Nachrichtenagentur ANSA sagte. Nach Angaben Durigons würde die auf 3 Jahre befristete Maßnahme rund 1,6 Milliarden Euro pro Jahr kosten. Gerechnet wird mit etwa 80.000 zusätzlichen Pensionierungen im ersten Jahr und insgesamt 180.000 innerhalb von 3 Jahren. Die Europäische Kommission hat Italien rund 75 Millionen Euro für Sturmschäden zur Verfügung gestellt. Die Mittel aus dem EU-Solidaritätsfonds stehen für die Schäden durch den Sturm Harry zur Verfügung. Das Geld soll den Wiederaufbau in Sizilien, Kalabrien und Sardinien unterstützen. Insgesamt will Brüssel knapp 500 Millionen Euro für mehrere Länder mobilisieren. Neben Italien sollen auch Portugal, Spanien und Malta Hilfen erhalten. Die Länder waren von schweren Stürmen und Überschwemmungen betroffen. Über die Auszahlung müssen nun noch das Europäische Parlament und der EU-Rat entscheiden. Die EU-Kommission will Kinder und Jugendliche künftig stärker vor Risiken in sozialen Netzwerken schützen. Dazu haben Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Kommissarin Henna Virkkunen in Straßburg den Gesetzesvorschlag Kids Act vorgestellt. Nach dem Vorschlag der EU-Kommission sollen Kinder unter 13 Jahren keinen Zugang zu sozialen Netzwerken haben. Eigene Nutzerkonten werden erst ab 15 erlaubt. Für 13- bis 15-Jährige sind von den Eltern verwaltete Konten mit eingeschränkten Funktionen vorgesehen. In der Stilfser Fraktion Gomagoi ist es zur Mittagszeit zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Motorrad gekommen. Dabei wurden 2 Personen verletzt. Der Notarzthubschrauber Pelikan 3 brachte die schwerer verletzte Person ins Krankenhaus nach Meran. Die 2. Person wurde ins Krankenhaus Schlanders eingeliefert. Im Einsatz standen auch Weißes Kreuz, Freiwillige Feuerwehr und Carabinieri. Das Wetter. Es ist zeitweise sonnig. Meist bleibt es trocken. Die Temperaturen steigen auf 17 bis 25 Grad. Morgen Freitag ist es zunächst vielerorts stark bewölkt. Im Laufe des Vormittags sind vorübergehende Auflockerungen möglich. Am Nachmittag bilden sich übers Land verteilt ein paar Regenschauer. Von Rai Südtirol hörten Sie Nachrichten.
15: Schönen Nachmittag wünscht Daniel Hofer aus der Landesverkehrsmeldezentrale. Auf der Brenner Autobahn in Fahrtrichtung Norden zwischen Brixen und Sterzing sowie auf der Pustertaler Staatsstraße in Fahrtrichtung Innichen zwischen Bruneck und Bercha gibt es noch Kolonnenverkehr und Staus wegen Überlastung. Zu Verzögerungen wegen Arbeiten kommt es immer wieder auf der Passaira Staatsstraße bei Saldaus, auf der Landesstraße Bozen-Meran bei Moritzing, auf der Brenner Staatsstraße zwischen Blumau und Atzwang sowie bei Klausen, auf der Stadtstraße Klausen-Pontives bei Klausen und auf der Gardataler Stadtstraße bei Zwischenwasser. Am Vorkelpass wurden die Arbeiten frühzeitig beendet, die Straße ist wieder frei befahrbar. Gute und sichere Fahrt!

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Lilleset da sera.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Una buona audizione dalla redazione ladina. Per la diesima auta della provincia di Busana dat fora il pest della mobilità del Sud Tirol, ante i proiecti premier che stan lince il progetto di Troes da Girapete il lec del comune de Ortisei. Ot progetti induti gli è venuti fuori dalla giuria di esperci, idee innovative di mobilità sostenibile che al fin di uccer la qualità di vita di cittadini e di guest che visitea il Sud Tirol, della categoria di comuns e della comunanza saraioneles, e il prumpest che sta esita al comune di Ortisei per si progetti della valorizzazione di Troes da Girapè che con le alla villes del Lec. Con la scomenzativa con gli Savinier dati una motivazione in più alla gente della Serster si auti e desir de più a pe. Per la realizzazione del progetto, il sedes da fer da più egni, i troe sarà incempert da ingegner Cadanefo da come dar su e nametu topless de indicazione. È un progetto che mossa che mobilità sostenibile non è una questione de green project, ma che viene a selder dan dal duchio o la che il ven chiari soluzioni concrete per la vita de venidi in scosite le venudite dalla giuria, che ha in genere la presia al gran impegno che troppa istituzioni, organizzazioni, dittes e in scuole sa mettute la realizzazione di progetti. Portarte la scuola è la storia della frazione Leaso che sia gestione della proprietà des collettives, si valora se desi ruolte la defendura del territorio per far conoscere ai più bisogni le amanter comunanza, territorie e de ricci de vesinanza. Questo è un di obiettivi della collaborazione vanter la Lia Provinciale della Frazions e il Museo Etnografico Trentin de San Michel. L'accordanza è venuta sottoscritta dal presidente delle ASUC Robert Brucker e dal presidente del museo Ezio Amistadi. La scomenzativa è stata presentata in sedita una conferenza stampa al Teatro Social de Trent. L'ASUC provinciale ad un conautra sa realizzare un fumet dedicato ai beni collettives. Il capo frazione de Vic Paolo Rizzi ne ha fatto al cerchio alla letta della scuola de Fassan Codesele in fumet che per venir domani per i durerte class o già der fora ai scoleas. Gustav Willeit e l'artista Hage Faudelan in giorno mercoledì sta la premiazione del concorso che ruà a sia un'esesima edizione. La giuria chiede fuori l'artista della Val Badia.
3: La giuria di esperti ha chiede fuori le fotografie artisti della Val Badia Gustav Willeit, che è l'artista dell'anno della un'esesima edizione del concorso che viene messo a giro dal HGV, Unione della Giustizia, in collaborazione con la Lia degli artisti del Sud Tirol. Gustav Willeit è da anni creativo di fotografia e documentazione, anche per l'architettura, per smac o anche per progetti d'aiuto, ma anche fotografi e artisti creativi collaborano con la fotografia e la sottomet a una metamorfosa. La scomenzadia dell'artista Tlan è una metoda agì dal HGV con l'obiettivo di accogliere l'art con la hotelleria e gastronomia. Gustav Willeit ha da vanniere concorso con solo ur fotografic aerea e con l'edizione quale della Pro, DOIA. Con le concerti di DOIA, a Willeit ha riportato il focus su esperti manco evidenti e chiari. Alla doda la ratla giuria lascia la urs fotografics de Willeit odei in una maniera clara e intervenge la persona della natura, per esempio tres in architettura dominante o sperses de trascuratezza. Mio obiettivo era tematizzare la relazione tra la natura e le conseguenze degli interventi della persona e ince in modo monch la contrada e dal da casa, in suo Willeit. Per la giuria, il daudit, le opere di Willeit, la orientè da tematizzare la contrada descomposta di una confrontazione critica tra persone e natura, di co che le persone sanuzze dell'ambiente in ceria, tres ince in urbanizzazione intensiva e in appropriazione delle sperse a disposizione. Alvenince tematizzare le rode delle tecnologie digitali e l'interpretazione della realtà. E la URSS di Gustav Willeit è in invito da sedere con le concetti di autenticità, in invito da interpretare le fotografie. In tutto il ruolo 44 candidature per il concorso dell'artista Lan. L'opera originale dal Davagnadu roverà la collezione d'arte dell'Unione della Giustizia e sarà ince sorandata in forma di sfaronta di scoscincunda del tan manifestazioni speciali dal HGV.
1: Ricordò una mole event special che le parve d'un insinetta moena con scomenz da mese le snef l'orchestra Haydn sotto la direzione di Sieva Borzak e sotto la direzione artistica di André Comploy, ruote farsa in snet e menate in viaggio musicale dal 700 al 900. E signore, alla fine del nostro notiziario di Insnet, de grade e esser stati con noi, la programmazione ladina la va in ant.
2: RAI Radio Ladin, porta d'averta su in cultura, art e musica. Mi cuore chi l'ho e te mia creazionschaffung il buntuf la mund, il cil, bel brüm e il lecce o la camposa respidle. In scio dis il gest che RAI Ladin e ospitai in snut te cash programma in scio ve sporgi in smisa lüt benius da Sara Frenner. Jurung, ciutiet in cutlar me? L'atelier moince la persona Anita Vittur, che è una sarturassa di talante che vira Sancia Shang Bainuda. Anita, sono in zona strada ladinia, bel che stas tutta la orella per noi.
4: Dal bel giulano a voi, che ha potuto essere, come si invie, e all'implagiai, as inviet te mimonem più as fa conas la mia realtà.
2: Dunque, ti ramanga, Anita, e ti presentesci che sarturassa, mo tutte tripla pro, descriungem più in c'è tua vita, te cash program, che potresti pa tutto definire, la ur, sciuc persona, più, tutto in ceria.
4: Questa è dar una bella domanda. I crei che si des dar trip e inch na sarturassa. Mi definima na sarturassa fos un po' più, come sono dut per me in stassa, già che mi sentiamo na sarturassa, ja il privilegio di essere nascita tu di Porsche, che vai definis il più bel del mondo, e diciamo, dut c'è che in charme ia e dar importante per me, per il mio lavoro, per mia famiglia, per mi bagnester in generale, e quindi dicessi che sono na sarturassa, mi sono un amante della natura, sono una sportiva, già che io dici che sti virus new sports po must a me il sport già che non last dura quindi sono in una scelera rimu calma de fina gnanca ci moda calima un urai pur te in ante trasmettere agli altri le smis passions e mi valurs cal dire si sura di
2: e un dita Sancia Shang vir Anita Vittur proprio in somma paese la che met mangs più bel spazierades creatività da una aperto un al di sport all'altra apert ti spesarturasa mo inch meistra chi un al di cos comporta pa cas dös tues passions erst pa compatibil svas pa sur all'altra s'integraiers pa una all'altra
4: allora io dices che mi cas s'integrailes assolutamente e una un po' desne esistere senza l'altra quindi pensi che im tol le energie e le buone cose che non mi porta it l'altra e alzi tre scals s'intersecaia tra dales in fos nia buona mi immagine nanita ma scilerin in fos nia buona mi immagine nanita ma sarturassa e quindi diresti che nia fos possibile senza castes dus cose castes dus forze tan granes la creatività il sport e la natura che vira in ant con metal vini idee e kank i sun più stancia d'un verso e l'altra perto ma da forza e dall'altra perto se il genau in dolan fatto quindi ringraziai da vai questi due grandi forze questi due grandi passions che mi accompagnai praticamente da tre
2: Dus gran passions mod lunge castes ist in che uma, dat is mit dangs. Okay. Is a wumpe pur no sare de trainie tang champel de collie il mond la ur con la vita privata con la tols pa tu cot vara pa te cas vers.
4: Ja dus grans passions ja in dus mit dangs, quindi atres dus granismes passions alle sigunia sauri, però io ma tres pun sec na persona una uma con tanta ti trasmacci poi inch assumi tuns che sta lì grazia da vir, che secondo me è una cosa dar wichtig. Plö ca vai trup tamp, ca na magari mai al bus, ura du c'è una ura selbstständig, purtroppo non è dar trup tamp, a io tres pur veda passe o i prof tres da passe tamp de qualità para, un c'è resso ura du c'è fo plö picceres da fa trup sport adu, mi vai gzain ca zederio a crash, davant il tres plö crumpizir, al slamantaia inch tres, plö, già cal zamata man da definim più il carattere e vai voglia da fa cicaloso, quindi ma san inch rospete cash, anciara comunque tres da ister buon da s'ha fe fora mu manch u la cange ma il opurales io crei più che la quantità appunto il dar wichtiger vai la qualità del tamp quindi e ti trasmat proprio la li grazza pur cic an fesch e cic prof tres da ti spiegé e calé nia tan important cic an fesch mu cal can fesch si veramente tua passione che te feses con li grazza dell'on savarà al mic tes drio a laure mu tes veramente drio investi bunto tamp ecco caso in più cic prof da fa d'arto fale in panskan sitz, l'atlet d'arta in joe vignu, mas me vo purveda fale miu pur so carattere, pur sua persona e pur sua famiglia. Cagem più la strada che noi spurvunda fa, e ta di trasmat chi svalurz, c'è da fa il miu ad infora de ci can ha, e le squalitez che tasin la fortuna da vai ca fe, ecco, cagem più ci can prova.
2: Io un paio di famiglia della UR, cara po' pasditi a filosofia di vita, sung la UR e I sanci una parola che sta da spavanta cuore, che era la parola giullang, che ha portato bene importanza stersa.
4: I dices de sé, e alle 27 anni, in più in impagni che matuti in questi confronti di altri, già che al mio stress al più dar bella vai in diar la riconoscenza. Vuole una cosa che poi alla fine, per una cosa, per l'altra, mai tutto l'aurilla ti fa, e danda ein, diciamo, danda una decina d'anni che ti manda estro un più presente sui social, ma vingali in tutto dante che si impagni di nia da lede, ma al manco da ringrazie. Ringrazie pensi che si dar wichtig, già che gunot, Dunque, per scontare dare troppe cose, piccole cose, in cui si può fare da mangiare, saranno un conto, mamma mia, che è una roba che può dare vichti, che la produce, ma non ha mai reso conto chi l'ha. Magari non sono vissuto il periodo del Covid, che si è fatto, più capire tanto vichti che fa certe cose che dai per scontato. Per esempio, a me mi fa tantissimo che dopo la sessione d'inverno avevo quasi di regola che la prima domani già in stress si fa in giro, al chat, già che la insciuta da noi svolta è fra, poi bastargi verso Venezia, verso il lago di Garda, insomma, dello, può proprio respirare la insciuta. E questa cosa anche aiuta a fare, dice, mamma mia, l'avevo andata pur scontata, se non potevo neanche a sangire da chi lo. Spomto, manda a prezzè il fatto di poter tangere mezza giornata, il fatto di poter fare con tua famiglia, il fatto di vai al più la famiglia che tre sta da buon, insomma, queste cose grandi, ma non ne vieni di tante piccole cose. E arrivi alla fine dell'edma, già che Gunota fece questa giornata del giulan alla fine dell'edma la sabda, ti fece per un attimo sentire giù di, ok, ci cose se il passo di che stedma, pur cales che paia veramente la mia di Giulan e alle 20 anni un appuntamento con me stessa, con gli altri, di ringrazio veramente per le cose più banali, che poi un colpo di 20 anni è più tan banali, che è super vitti, quindi dicessi, alle per me dar vitti, mia filosofia di vita, dicessi che proprio cala da purve, da si impegnè il più possibile con ci can ha, dando mai nia pur scontato, da gi tres un scalin sura fora, e alla mia sticella che salza dur haus, il buon e il mal, ci moda calina sfida continua, però ecco, ci chi provi in stresa ti dia mismi tans, du ci arriva cina a un certo punto gi sura fora, cal fesh pur me la ci farà ansia, insegna ce la filosofia d'arte, però t mia vita in generale, t mi laur, con mismi tans il tres cal chi prova da fa, ok, un giun nia cina al massimo, giun c'era un tres da gi oltre, ecco, questa è più la mia filosofia. Quindi, gunotam non è complicato, non è la vita. Io sono geniale, diresti, da facal, però alla mia indole, in pudesnia fa tramandar. Quindi, provi a fare chi ritrese l'eccellenza di tutto ciò che fai.
2: E crei una eccellenza a caffè, in cara che è il tuo sarto rassa, e sono anche il tuo atelier, il tuo laboratore, e sono circondate da bellissime pezze, guanci, stamp, massarie della UR, dalla naspa. Che sta tu li grazia pur il cugì, pur il crei guant?
4: Bella domanda. Ja, una gran fortuna e un dar un gran fet, secondo me, la vita che sono tre state interessate a dar troppe cose. Quando mi sono chiesto fuori la scuola da fa, sono state a dare in difficoltà, in modo che mi sono tutto interessante, ma più che tan interessante da seguire più che la strada. Però la manualità è tre state una cosa che mi ha affascinato, l'artigianato in generale, io sapevo che anche fa piccola gente con i miei genitori nella città, mi ho detto che tre verso che sbuttaggi di argiani, insomma, mi ha affascinato dalle storie che do a queste persone. Perché già io decido Ho deciso dalle medie, da Gia Cortina, ho fatto la scuola d'arte, a indirizzo pezzi, insomma, non è progettare pezzi, non è laurea tessitura, non è il fatto, così fuori, la progettazione appunto di stoff, quindi mi è il dar triplo laurea con i stoff. Alla fine di questi 5 anni ho fatto un bellissimo progetto con una scuola di Riccione, dove ho insegnato stoffe in base a culture etniche e chissà che magari la passione per la storia di Guan si è proprio piaciuta da dai loro. Non è mai un momento preciso, secondo me, almeno per me non è un momento preciso la che la cambia, però lì non è da dare troppe cose che la fatti. Con queste stoffe che avevano non si può idee, e c'è questa scuola da Riccione che è di moda e design, che ha fatto i sens di guanci. E dopo con queste guanci c'è fatto una defilata, una a Cortina e una a Riccione, e io ho chiesto fuori il mondo della Cina. E sai, intanto anche con questa cosa mi va interessante, perché anche fai certi guanci che cultams e sa tres plu semplifiche, io dirai sam più destrutturalizzato, vanno il tres fora la mia tendenza da gi verso il Giappone, verso la Cina, verso chi sguanch dar champli, ci modo che secondo me la semplicità e il gunot l'essenza delle cose. E shenguant o val che è semplice, non assolutamente ne dica l'è ricercato, anzi, allo dica il tieste tut dmitz dut, c'est kfo superfluo, kfo sura fora. All'è un studio dar interessante. La mia passione per i guanci, si gupia da ieda da ilo, all'è giù da inanche poc, io sono giù da Verona inanche a studie, io studie da sarturassa, da modellista, da stilista. Io ho fatto 4 anni, come potessi fare 6 o 7 anni, con il fatto che la maturità d'arte hai potuto raggruppare d'altri studi contemporaneamente. E da lo sal, ovviamente, la mia passione c'è molto, è cresciuta di più, e mi ha dato innamorare alla storia di Guanci, quindi non al Guanci di per sé, ma ci che rappresentava e ci che le do da Guanci, che sia semplice, che sia complicato, che sia un costume tipico tirolese, ci pensa alla nostra trocht, ma che sia in un Guanci che va importato in una certa maniera e grande. E buona da darand l'alla che il porta, io vai sulla tutte le sale, già che io fece sulla tutte le sale, più speciale o si fa sentire meglio. E un altro motivo ci moda che mi appassiona a Cajlaur è che io ha da tres punse a Valk che mi spurmtu da Nizruk a casa, già che io roste a casa.
2: Cage Valbel, Nizruk a casa e podai laure con tutto che sto savaic da scuio di un fora per il mon e il portaite in dot to da casa, che pure spa niente definito stile. Tang important el pa por te a shikta speldit ke ka persona kwist to guant se stais in sauris santas meins santas billet to guant
4: ka je una de las sfide plus granes ju sun dar essenziale mi gusto la mas sinti bella in shalidar semplice e l'altra sfida e ka la poi smöi te kish bi guanch jac indor vun struc al movimento, quindi un guant che mi impedas certi movimenti o chi mas fa massa bel para nen al mi tipo di guant tla vir normal, diciamo, po certo se stas una serata po mas stava in guant speciale, però in generale mi stile proprio cash al mas ester un guant che pur mat dat sinti bella speciale, già che c'è un'altra cosa, ni han fatta di teatri, c'è chi provi in tre dati di amismi tanto molto le te calzazani dare lì, pur vede da c'è fe osta via, no? Le smodes va buonissimo, alle sacrosanto, alle normale che ti giungs do più al smodes, però ad attesles a os, no? Fagis da te completamente la moda os, tu lesi os la moda e fagis la dvente osta, cas pur me è dar vittic, e alla masester inst la semplicità la mia moda plana de significati, quindi ele insegna magari una pitch così fora canso significato, per esempio se un mi guant il mi logo il putia o du con la prospettiva o du da chilo da San Giacan già che la mi porta in do a casa alla masa vai la bellezza di vesti un stoff natural ci moda che chance usa a se vesti con stoff natural può il dare ric an vai struc ad altri tipi di stoff già che il sauric ten stas è un po' evidente la pel tira il fleatra mantar tut meglio tra mantra lì gunota hai stoffe che talmente tambi che il momento che il tai cal capo hai questa bellezza delle mani, questa sensazione delle mani che mi porta para tutto il dì. E l'altra cosa bella secondo me di tagliare guanci po sono misura già dare rincia una serie di guanci che ti posso chiedere fuori insomma penso per esempio la ballerina che una gonna pantalone che ha e che un dei miei capi che vanno di giù ma di più difficilmente vanno una ballerina che abbia il standard di casa, ma la taglia sono tutte misure, quindi la dors magari un po' più stranta in vita, un po' più allergica sul bacino, insomma, i ciardatla da te. Il fatto che una persona santa, secondo me, l'energia che trasmette, che cal toc guant è nasciù per te e su te, ecco, un guant è bel che trasmette tutto che insieme di cose e poi c'è la profondità del posto, della mia casa, da dove la paia, perché non si indossa al fatto della mia casa, già che io poi mi immaginai mia vita per periodi da lungi da chilo, io sono una viaggiatrice, mi stabilissimo girare, ma in fosse buona mi immaginai un altro posto che casa mia, per fare chi sono io fa.
2: Ci sorte era schierpa tuo guant?
4: Io dico che un fattore che le accomuna in più di tutte le cose è l'amore per il fatto a man, l'amore per il posto da quella spaiaia, quindi sono in questa casa, no? E il fatto che le Io ti ho detto da quando tu mandi giù questa mia linea di guanci, ti hai tre dita i guanci al profumo di Dolomiti, no? Un lac pur profumo, non mi chiama il buntof, ma proprio la salute del post. Io mi ricordo che anche fu piccera, hai tre associe i post al tof che aveva, no? Quindi, insomma, io rimando questo viaggio che avevo fatto con Miss Rus, che fu piccissima a Roma, che ha sì, settagni, e per il primo anno avevi scoperto il basilico e il pomodoro fresco. Sai, mi dici, il normale, mi dici, ma non c'è questo profumo a Roma. Per me, Roma, il profumo del basilico e di pomodori. Questa signora sfasò questa pasta, che è una bontà pazzesca, col basilico e il pomodoro, per me, Roma resta cal. Del bene e del male resta cal. Si pensa alla Sardegna, si pensa al tof del mirto, al tof del rosmarino, di questa isola tan profumata. Insomma, io associai veramente i luoghi a chi profumi, e per quello per me è importante che mi guanci potesse portare in questo profumo. Che c'è un motivo che ci muove questo tempo in fuori proprio questo profumo di Dolomiti, che è proprio quello del bosco, secondo me, no, del cir, che ti porta a questo posto. Ecco, io penso che questa è stata buona di portare in te mi guanci, non ma il guanci di per sé, ma la storia che hai adò, il profumo che hai adò, in più di stile, già che in più di stile tirolese, e le picce accenni, però diciamo, io penso che si vista mi guanci santa da la calvagna d'Arlerca, ecco, e che c'è un fattore che le accomunai in più di tutte le smise, alles al profumo di Dolomiti, ti dici, al zia amante del luogo, al zia amante del fataman, al zia amante di dettagli che ti mette a mesaite, sicuro sale since affezionato a mia storia e a ci chi ti ha contedante ti anni e a mi valurz probabilmente, già che le sicuro un pacchetto di cose ten guant, non è sicuro mal guant, ma un insieme di robe. Se io compro da Nargian, io compro inci con un'altra Nargian, me ovviamente mi salve, e ti fanno più mia categoria, ma già che sono proprio un'appassionata, mi salve darbel da io compro non un tocco, un accessorio, ma già che mi salve, ma già che provi da capire da la calvagna d'Arlerc e sicuro se io rispettai o mi sento in tal modo in linea con la persona che l'ha prodotto, spom il visti o il port più giovane, e port chiamò più giovane in ant suo prodotto e il pubblicizzai in più giovane. Quindi, quando io compro val da Nargian o la tutto che stimna, spom davanti l'inci la pubblicità automatica, già che io baierà bundo questo prodotto, no? E i crei che si dice una rai di persone d'Argian che si rispettai dar e che si fece pubblicità una con l'altra. Ecco, questa è una cosa che io l'ho scoperta da anni tramite i social, ma si dice dar burta di social, una per dar bella, io ho scoperto dar tre per giovane, io ho scoperto da altre persone che ti hanno diventato amiche, che fece la urz simile al mio o completamente altramanter. Ovviamente vini il rapporto un po' inaginante, già che con qualcun vale, con qualcun no, insomma. Però io pare che questa raida alles se supportai a spodare a vicenda. Io, ma per esempio, un artista che fece quadri, che sarda, che mi pubblicizzai a me, ci modo a chi pubblicizzai alla, ma che non è venuto fuori c'è una collaborazione di pubblicità, ma c'è un rapporto di rispetto reciproco di ciò che va in fatto. Cosa porta, seguendo le aspettative di clienti, a un livello altissimo, quindi mi sono tre sul pezzo, ma mai ci sono le aspettative per vedere da tempo più. E c'è inch dare impegnativo, però in più la sfida da sfaranzie inch da tutto ciò che è commerciale che dar veloce. Quindi penso che fai questo lavoro, ma studente c'è più sfida principale, insomma, c'è un compito rimo mo wichtig da portare in alto.
2: E spetta una col dit italian l'abito non fa il monaco, il guant ne fece nie fora la persona.
4: Ah, questa è una domanda da ria. All'inizio si gugna vai che l'abito fece il monaco, però dica il fece nia neanche ad arti. Io penso che la laurite sciocchtres sta a mesaite. E credo che sia dar wichtig se senti buon il guant, sai nia un pedinto ostentare val can nenia, poi l'han fat, ci can svista, mu la curat, ci can svista, mi fece bagna mi capì tanto che la persona si curaia, no? Ah, non fa il monaco, insomma, chi lo... Ali darna ria domanda. Io dices che alla rappresentaia dar trop de te. Poi l'han fat, ci tipo di guant calè, però sciuc t'l portes, la maniera che ti viste e che ti curaies e che ti viste mi dici d'altro di ci persona che ti è.
2: Un guant conta, un guant baia, potessi un dì, pur se in stas, pur ciò che il porta, ma in fuori aperto, pur ciò che altri il vaiga. Jung in sbaglie, de guant fat a man, fat di particolars, un di sbaglie dall'altro, E dall'altra parte, il spinge questa produzione di massa del guant, no? Guant a prix bas, guant che va in spost nel modo di giocare per un compre d'altro. Questa è una tendenza, un po', no? Queste bottiglie a buon marcetto, che vengono dalla Cina in casa. Ci pensi di questa tendenza?
4: Purtroppo è più la nostra cultura, in questo momento, che sporta a questo tutto. Ti fai acquisti veloci, da vai tutta portata di mano a tira. Io vai che, per esempio, mi smitano ormai i cresciuti in scioglie, le usate in scioglie, quindi i giovani crashano con questa tendenza. E tutto è a buon marcio, io resto con not, spurduta. Da dai prist certe sbutagas, ci dico ovviamente in spuri mitunz valia del comota con precoces che costa più che già crash tan schnell noi, quindi da una parte il interessante, dall'altra parte sperdl in ciac all'una delle fonti di inquinamento più granes l'industria tessile, già calvagn sure de mez dartrup. I prist sconvolgenti, già cam chiu vaic per esempio in pensa un zamar o un toc ca details dar wichtig chi sa per esempio tant tamp ca lui starai fa spovaighi però in ci macchinari che in grado da di produrre tant curt tamp in pensa io con chi soldi in su si neanche abbonato comprare una pezza, no? Quindi il dar sconvolgente sta cosa io in pensa che l'impice can sa uses avai dut tan schnell a per la ligrazza e la fadia pur orve ad avai val. Allì purtroppo in realtà con quella che ha mai sconfrontato vini dei, io credo che sarà impossibile la evitare e spero che sensibilizzare stress più in questi confronti dell'inquinamento da diminuire questa cosa in sfruttamento minorile, già che ovviamente è una raia da do infinita di cose, che magari porta proprio le due realtà a livelli completamente altri, ma non un po' da un mai ti fa concorrenza, e la linea che noi intento ti fa concorrenza a chi scolossi. Io spero che veramente che si desbogni ti ha da sensibilizzare la gente tres di più a questo argomento. E io una sfida dar complicirti, dar ria sulle due per il discorso dell'inquinamento, appunto, non è una bella situazione, una bella realtà.
2: Questa è una parte di un altro verso, vai io senti fuori, io tre più una sensibilità verso certe categorie di persone, toguant di seconda mano, no? Toguant a dure. Con questa famiglia pure i mitungs, o là che il cugin arpa, il toc di guant c'è molto in bung, da un altro cugin, o c'è in altro, ma sai, ma ti manca veramente in chi smarcia, il patuc a dure, da c'è fin all'erc. In c'è buttagas il patuc a dure, ci pensi patuc di cash.
4: Io credo che sia interessante, credo che più l'altra parte l'amdaia, all'impù pensi su i social, che qualcuno pure anni ha sfruttato d'altro, e sai nel trucco che si tira proprio fuori, che diventa tutto di massa, ecco. Magari il fatto che diventa tutto di massa, sta in giù, soprattutto una categoria di persone, ovviamente non è tutto, so magari che è bellita da un paio di anni, tanto da avere un'altra situazione opposta. Alla va buonissimo bilanciare più le due cose, di vita a guance, secondo me va super interessante, da lui certi sbuttaggi, certi grani marchi, che tende a fare più che è interessante, che ti può portare sul conto, che vedi, pur fortuna magari, è una sensibilizzazione, do ti metto un speech, io sono la prima, io mi dico, io passo in and d'altro guance, di mismi tanza che chissà calvagna dure, io non ho fatto d'altro e mismi tanza Teresa Bulli grazie a Jacques Gounod non è anche il fatto di avere un guant nu, ma lì mi ha fatto di avere un guant altra mantra da qualche tavis, no? Quindi calc pur la muta della mia buona compagna e ormai diventa vedle o due e pur mia muta nu e quindi ti duns una nuova vita, va buonissimo, pur fortuna che va in fat e io credo che va in fat d'altro. Allì una sensibilizzazione soprattutto verso un tipo di persone, di gente, no? Probabilmente che è più sensibile non tanto all'argomento del guant, ma proprio in caso dell'inquinamento, no? E da idee tre una seconda chance in do non al guant, ma probabilmente a dar troppe altre cose. Quindi io vado a dar buon e speriamo che il ciafo stress più forza.
2: E sono con Anita Vittur, Sarturassa e con la prossima con il dia un discorso per la sua persona, sui passioni, so savai, sui studi. Baldi non stamp che si spizza io, Anita, sono un po' più leggero, ma con l'informazione del nostro pubblico da si incontra mangiare una cioccolata con Anita Vittur, la giungite proprio di più, sono cari che è sui abilità del cugì, instil fa il guanto tradizionale, la trocht, per ciò che la un schund noch mon ladin et chamo truppes curiositäts wes später pur in tant die rungs adüm i fies de kasch moment die jong darbel julang Anita Vittur por kasch cioccolata e an na prossima incontada
4: darbel julang a te darbel julang a vos alle ste dar interessant e alla prossima i s'aspetti.
2: In še rovungs alla finger, vis rekordice mo, ki kašek datri programs podajs ascute dotres nos sit internet raibz.rai.it. Eilo, vajais un klik sun Rai Ladinia et nosta mediateca ca fais po dici programs ki po sede na bila Aurela Kürta, ki risfora le plus bel pur os plajai. Io sun Sara Frender, os cimo la plus bella Sara e a saldi. Hey, watch your bang, bang. I need a rock and roll.

Ed era il finale sospeso del poema sinfonico Così parlò Zarathustra di Strauss, interpretato dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Andres Orozco Estrada, in questo concerto che è stato registrato il 28 maggio di quest'anno all'Auditorium RAI Arturo Toscanini di Torino. E insomma sono arrivati messaggi per questo poema sinfonico che sì, forse sembra così tanto conosciuto, ma poi al di là dell'introduzione si perde un po' nella nostra memoria. Questa esecuzione invece l'ha mantenuta viva. I messaggi di apprezzamento sono arrivati, c'è chi osserva se appunto forse tempi un po' veloci in alcuni episodi, e Mariangela si chiede se appunto che cosa ne pensava Nietzsche, cosa non avrebbe pensato di questo poema sinfonico. Il nostro cartellone, insomma, lo stiamo per chiudere. Vi ricordo che, come sempre, i nostri cartelloni però li potete continuare ad ascoltare per 10 giorni sul nostro sito e sulla nostra app Rai Play Sound. E io vi ricordo gli appuntamenti per domani sera con la musica di Radio 3 Suite, perché a partire dalle 19 saremo in collegamento con Venezia. Dal Teatro Malibran ci sarà l'esecuzione di Pagliacci di Ruggero Leoncavallo, diretta da Daniele Callegari, e poi più avanti nel corso della serata, intorno alle 10:30, avremo il concerto dell'Ex Novo Ensemble con un programma tutto dedicato al repertorio contemporaneo, rapporto tra musica e live electronics, con musiche di Ambrosini, Vaglini, Miani e Pierre Boulez. Ma adesso possiamo chiudere il nostro cartellone.

E apriamo adesso il nostro spazio di CD novità e lo facciamo con un CD che sta proprio uscendo in questi giorni. Si intitola In Motion e protagonista è il sassofonista austriaco Andreas Mader in compagnia di alcuni amici, alcuni compagni d'avventura. Infatti il titolo è In Motion, Andreas Mader and Friends. Il direttore è Pete Brosius e è un CD tutto dedicato al repertorio per sassofono, però non è un disco che vuole appunto esplorare il sassofono solista attraverso generi e epoche differenti, ma è un CD che vuole anche un po' cambiare il ruolo del sassofono, perché il programma messo a punto da Andreas Mader continua a far cambiare identità al sassofono, che è strumento solista ma a volte anche è uno strumento che accompagna gli altri strumenti dell'ensemble. Insomma, è un disco che contiene pagine di compositori che hanno dedicato al sassofono composizioni originali come Jacques Ibert, poi anche autori come Pierre-Marc Dubois, compositrice contemporanea Caroline Shaw, che dà anche in qualche modo il titolo a questo disco, e poi Heitor Villa-Lobos, Maurice Ravel, Emmanuel De Faya. E noi iniziamo il nostro, come dire, approfondimento di questo CD con la pagina che forse è più dedicata a un concerto che in origine è proprio pensato per il sassofono, era un caposaldo del repertorio, perché Jacques Ibert compone il suo concertino da camera per sassofono e 11 strumenti proprio per uno dei grandi pionieri dello strumento, che è Sigur Rascher. E Rascher stava cercando non solo nuovi pezzi, ma stava cercando anche un po' di modificare la percezione del sassofono, cercando anche di mostrare ai compositori come si potesse lavorare sulla sua estensione, e questo concertino da camera ne è un perfetto esempio, proprio perché il sassofono contralto solista si spinge in regioni molto acute e dialoga con gli altri strumenti dell'ensemble. Noi adesso ascoltiamo dal concertino da camera di Ibert il primo movimento, Allegro con moto, interpretato appunto da Andreas Mader e i suoi amici, diretti da Pete Brosius.

Ed era il primo movimento dal concertino da camera di Jacques Ibert per sassofono e 11 strumenti, Allegro con moto, che è la traccia d'apertura di questo CD di cui stiamo parlando, In Motion. Protagonista è il sassofonista Andreas Mader, diretto da Pete Brotius e altri suoi compagni d'avventura. È un CD che appunto propone brani pensati per il sassofono, come il caso di Ber, ma anche poi alcuni arrangiamenti che Andreas Mader ha commissionato al direttore e anche ad alcuni musicisti di questo ensemble. Ed è il caso del secondo nostro ascolto, che è la Fantasia per sassofono ensemble di Heitor Villa-Lobos, che è una pagina del compositore brasiliano pensata per sassofono, tre corni ed archi. E in questo arrangiamento però Mader e il suo ensemble hanno deciso di rivederla solo per un corno e aumentando, espandendo la sezione dei fiati. Si tratta di un altro brano pensato da un compositore per un sassofonista di rilievo, in questo caso un altro sassofonista francese, Marcel Mulle, che però non eseguirà mai questa pagina del 1948. E in questo caso adesso noi la ascoltiamo quindi in questo nuovo arrangiamento. Ancora una volta il sassofonista di riferimento è Andreas Mader. Questa sinfonia è composta da tre movimenti. Noi andiamo ad ascoltare il secondo movimento lento.

Ed era il secondo movimento dalla fantasia per sassofono di Heitor Villa-Lobos in questo nuovo arrangiamento pensato per questo disco dal direttore Pete Brosius. Protagonista è sempre Andreas Mader, il sassofonista. In questo CD quindi ci sono brani pensati per il sassofono, nuove versioni di brani appunto che comunque coinvolgono questo strumento come solista, e ci sono poi dei veri nuovi arrangiamenti di pagine musicali che non contemplavano questo strumento, ed è il caso del nostro prossimo e ultimo ascolto, che è tratto dalla sonata per violino di Maurice Ravel, la seconda sonata in sol maggiore, che in questo caso viene adattata non solo al sassofono, che non va a sostituire il violino, non prende il suo posto, ma si fonde con il violino e un ensemble, in questo caso in una nuova versione curata da Yi Kan Dang, e appunto sentiremo come in realtà il violino continua ad avere un ruolo centrale, ma si mescola anche con il timbro del sassofono, una sonata che Ravel pensa anche come un modo per immaginare anche l'America. Il movimento è intitolato Blues, e in realtà questa sonata, che viene composta tra il 1923 e il 1927, precede il viaggio americano di Ravel, che avverrà solo nel 28, ma è un modo in cui il blues viene immaginato anche attraverso le sonorità che arrivavano a Parigi. Sono anni di grandi scambi tra Francia e Stati Uniti, pensiamo solo anche a Gershwin. In questo caso noi adesso ascoltiamo quindi il potenziale un po' blues jazzistico della sonata di Ravel in questa rilettura, che vede anche protagonista il sassofono di Andreas Mader.

Ed era l'arrangiamento per violino, sassofono, ensemble del blues, il secondo movimento della sonata in sol maggiore di Maurice Ravel, uno dei brani contenuti in In Motion, il CD novità di cui vi abbiamo parlato, protagonista Andreas Mader and Friends. E allora nominiamoli questi amici, perché Andreas Mader al sassofono, contralto, tenore, soprano, e poi Cecil Vondervall al violino, Ven Ungal ancora al violino, Nikita Jerkusov alla viola, Chaul Von Pjun al contrabbasso, Alberto Navarra al flauto, Ivan Chernev all'oboe, Max Mausen al clarinetto, Nurkot al fagotto, Cristiana Custodio al corno e David Busawon alla tromba, diretti da Pete Brosius, un CD Challenge Classics uscito proprio in questi giorni. E adesso possiamo chiudere il nostro spazio CD novità e passare all'appuntamento che riprende questa sera, l'appuntamento del teatro del giovedì, il teatro di Radio 3 a cura di Monica D'Onofrio e Lorenzo Pavolini, e lo facciamo tornando alle origini di Futuro Presente, ovvero la rassegna dedicata alle nuove scritture per la scena italiana. Infatti ascolteremo questa sera, riascolteremo Carbonio di Pier Lorenzo Pisano, che aveva inaugurato la prima edizione del progetto nell'aprile del 2022, una produzione del Piccolo Teatro di Milano che arrivava in quell'occasione forte dalla vittoria di uno dei più importanti riconoscimenti per la drammaturgia italiana, che è il premio Riccione per il teatro, che si aggiudicò nel 2021. E nel frattempo Pier Lorenzo Pisano ha continuato a muoversi tra teatro, cinema, narrativa. Ricordo che è uscito quest'anno il suo romanzo, il suo nuovo romanzo per Einaudi, La somma delle cose, e Pier Lorenzo Pisano è anche un direttore artistico, il direttore artistico junior del Teatro di Napoli, Teatro Nazionale. Proprio a Napoli sta per inaugurare un festival, il TXT Festival, Il piacere del testo, una nuova rassegna dedicata alla drammaturgia contemporanea, che sicuramente sarà un osservatorio che guarderemo per alimentare il nostro archivio per le prossime scritture teatrali. Ma a questo punto ascoltiamo Carbonio di Pier Lorenzo Pisano.

0: Bonio. Scritto e diretto da Pier Lorenzo Pisano. Con Federica Fracassi, Mario Pirrello, Pier Lorenzo Pisano. Una produzione del Piccolo Teatro di Milano, Teatro d'Europa, con la collaborazione di Rai Radio 3. Le immagini descritte nel testo sono disponibili sul sito www.carbonteatro.wordpress.com. Luogo. Lui e lei sono seduti al centro di una stanza nera. Tempo. Una settimana da oggi.
1: Racconta.
2: Cosa devo raccontare?
1: Racconta le dinamiche dell'incontro.
2: L'hanno visto tutti.
1: È importante.
2: Ci sono i video.
1: Mi serve un racconto in prima persona. Cosa hai provato? Com'è stato? Cosa hai visto? Cosa hai sentito? Considera per favore tutti e cinque i sensi. E dimmi anche cosa hai pensato.
2: È successo una settimana fa.
1: Hai dimenticato?
2: No, non è quello, però...
1: Racconta.
2: Cosa devo raccontare di specifico?
1: Racconta cosa hai visto.
2: C'era tanta gente intorno.
1: Ma sei tu che l'hai incontrato?
2: Sì, ma gli altri hanno visto bene. L'hanno visto meglio. C'è quel video.
1: Abbiamo visto i video. E le foto e le registrazioni. Abbiamo visto tutto il materiale digitale che c'è. Ci manca soltanto una cosa. Il tuo racconto. Ci manchi tu. Racconta.
2: È stato molto rapido, molto veloce.
1: Sì.
2: E non so esattamente descrivere. Cioè, è stata una cosa nuova.
1: Sì.
2: Una cosa che non era mai successa prima, nel senso che non ho termini di paragone. Non so se mi spiego.
1: Sì.
2: È come se... non era uno dei nostri. Cioè, veniva da un'altra parte. E in qualche modo lo sapevo. Era istintivamente lo sentivo. Penso che l'abbiano sentito tutti.
1: Sì.
2: Per questo dico... Magari qualcuno che era vicino, che ha visto, può essere più d'aiuto.
1: Continua a raccontare.
2: Non so che altro dire.
1: Continua a raccontare, per favore.
2: Ho pensato tante cose, ma non so che altro dire.
1: Continua a raccontare, per favore.
2: Ho pensato tante cose, ma
1: Continua, ti prego. Racconta un altro.

0: cioè, li ho guardati così tanto per provare a capire, per capire che cos'era successo, che ora, che se ci penso, mi sembra di vederlo da fuori.
1: Cioè?
0: Cioè, è come se avessi sovrascritto il mio ricordo. Mi ricordo più i video che la realtà. Se ci penso ora, mi viene in mente il video.
1: Concentrati. Cosa hai visto? Racconta.
0: Niente, c'è solo il video.
1: Non è possibile.
0: Li ho visti centinaia di volte per cercare di capire, li ho imparati a memoria, anche il suono, le voci. Ricordo quelle del video.
1: Cos'è che non riuscivi a capire? Cosa pensavi?
0: Io non so esattamente cosa ho pensato lì sul momento. Posso dirle che cosa ho pensato dopo?
1: Dammi del tu. Racconta.
0: Dopo, non so quanto dopo, mi sono reso conto di una cosa. Non so se è una spiegazione che mi sono dato io o se è davvero quello che è successo, però mi sono accorto che mi mandava fuori di testa.
1: Era per il suo aspetto fisico?
0: No, no, in qualche modo aveva una sua simmetria.
1: Un odore particolare. Gli odori non si sentono in video.
0: Non ricordo nessun odore in particolare.
1: Faceva freddo? Emanava calore?
0: No.
1: Cosa aveva di destabilizzante?
0: Ecco, sì, forse questa è la parola giusta. Io lo guardavo e mi sentivo come se avessi perso l'equilibrio. Ma non so se davvero mi sentivo così. O se questo è quello che ho pensato dopo, come se fosse una sensazione a posteriori. Mi spiego?
1: Continua a raccontare.
0: È che io e lui non avevamo niente in comune, niente. E ogni piccola particella del mio corpo in qualche modo lo sapeva.
1: Che non era una forma di vita a base di carbonio.
0: Non sapevo niente di questa cosa. Però è come se la sapessi. Sì.
1: Quindi è così che ti ha fatto sentire. Male, disequilibrio, dolore.
0: Una mancanza di equilibrio. Sì. È una forma di dolore.
1: Mi serve che tu sia più specifico. Cosa hai provato durante l'incontro ravvicinato?
0: Questo dolore è anche paura. No.
1: Volevi scappare?
0: Era una paura diversa.
1: Raccontami.
0: Io penso che tutti, anche i bambini, si fanno una specie di idea di come sono per gli altri. Anche quando guardi, che ne so, un cane, ti immagini per un momento come ti vede lui. No, dal basso, che scodinzola, in qualche modo ti metti al suo posto. Però quando ho incontrato questa cosa, questa creatura, ho sentito per la prima volta che io non sapevo cosa potevo essere per lei, che non riuscivo a mettermi al suo posto e lei al mio, che non potevo immedesimarmi, che eravamo due mondi separati. Ho avuto come la certezza all'istante che io e quella cosa eravamo diversi, per sempre.
1: Pensi che non ci siano possibilità di comunicazione?
0: No.
1: Questa domanda è molto importante. Pensaci bene. Credi che non ci siano possibilità di comunicazione? Non devi rispondermi subito. Possiamo tornarci anche dopo.
0: No.
1: Non vuoi tornare su questo argomento?
0: No, non ci sono possibilità di comunicazione. Sono diversi.
1: Sono diversi? Possiamo
0: Sono un'altra cosa.
1: provare?
0: Non lo so. È come se non fosse nemmeno lì.
1: Perché sei così incerto su tutto tranne che su questo punto?
0: È una specie di presentimento.
1: Racconta, per favore.
0: Nel momento in cui ho incontrato quell'essere e l'ho percepito come una cosa lontanissima, una cosa distante.

0: Ho sentito anche che tutto il resto, che la nostra squadra, per la prima volta era una cosa sola. Noi,
1: Quale squadra?
0: quelli del carbonio, gli animali e le piante.
1: La vita sulla Terra.
0: Sì, ho sentito che tutta la vita sulla Terra si era unita in un istante contro di lui, che c'è un filo, una cosa in comune, che esiste davvero.
1: Foto numero 1. Prima traccia di carbonio sulla Terra. Autoritratto del carbonio.
2: 4 miliardi e mezzo di anni fa. Ecco la foto della prima traccia di carbonio sulla Terra. Prima foto di una lunga serie di foto che ovviamente non potete vedere perché siete in radio, ma che potete trovare al sito www.carbonteatro.wordpress.com. E altrimenti vi chiedo di fare uno sforzo insieme a me, un po' di immaginazione e ce la risolviamo in scioltezza. Ecco in foto quindi la primissima comparsa di questo elemento frastagliato. Questa foto è uno zoom infinito su quella che è, fidatevi, essenzialmente una faccia di Trump incisa su una roccia. Caratteristica interessante delle forme di vita a base di carbonio è la costruzione di senso a caso, su qualunque cosa, la ricerca ossessiva di finalità nel movimento, nella vita, nelle immagini. E quindi ecco un Trump sdraiato che guarda verso il basso, con il ciuffo che va in fondo a sinistra. Costruzione disperata di senso, fa una tenerezza, guarda. Costruzione di un senso in un universo tutto sommato casuale. Costruzione di senso dove non c'è. Piccola occasione per l'universo di dotarsi di senso qualora volesse. Diciamo, piccola offerta di senso da parte del carbonio a un universo tutto sommato freddo, indifferente e in espansione incontrollata. Piccolo suggerimento di senso qua e là da parte delle forme di vita al carbonio verso un universo di elementi incoscienti, esplosivi, autodistruttivi, un universo di tante stelle come piccole fabbriche di calori e di nuovi elementi, tentativi casuali di creare nuove cose, ma senza nessuna progettualità. E allora, piccola offerta di progettualità da parte del carbonio. Per favore, non chiediamo di essere al centro. Abbiamo capito che siamo in periferia. Ma per favore non schiacciateci con i vostri ingranaggi casuali. Piccola preghiera rivolta verso un plurale, non per forza maiestatis, ma in caso va bene anche maiestatis, basta che non moriamo. Piccola lotta, piccola fissa personalissima del carbonio per la sopravvivenza a tutti i costi. Lotta disperata contro un universo tutto sommato sgradevole. Piccole idee, piccolo brainstorming qui sulla Terra, fri salatini da spizzicare mentre si cerca di capire come non essere distrutti, come non autodistruggersi, come far passare il tempo senza annoiarsi, approfondire quel fatto di vivere un giorno in un bel appartamento, ma poi anche capire come pagare l'affitto di quell'appartamento. Tutto sommato, questi sono i tipici problemi del carbonio. Piccole idee gettate nella buca dei consigli dell'universo, un pozzo senza fondo che tanto non legge e che tanto non esiste nemmeno. Tutte le nostre trasmissioni si allontanano dalla Terra e non vanno da nessuna parte, non interessano proprio a nessuno. Renditi conto di questa cosa. Tutto quello che fai non interessa veramente a nessuno. E allora, perché tutta la fatica di venire fuori e sviluppare la vita multicellulare e tutto l'accumulo di stress per staccarsi da questa roccia e legarsi con altri elementi e far venire fuori l'autocoscienza, se poi alla fine non c'è dialogo con il resto degli elementi, se poi alla fine il carbonio parla da solo e nessuno gli risponde?
1: Ci sono altre sensazioni che hai provato?
0: Non così forti.
1: Ma ci sono?
0: Forse, sì.
1: Racconta. Ti
0: Ho sentito una grande rabbia.
1: sentivi minacciato?
0: Non lo so, ma è come quando da bambino vuoi schiacciare le cose.
1: Quali cose?
0: Come quando schiacci un insetto da piccolo.
1: Volevi schiacciarlo?
0: No, io non riuscivo a muovermi, non riuscivo a fare niente. Queste sono sensazioni che mi sono arrivate dopo.
3: Come se tutte le reazioni fossero in ritardo.
0: Ecco, sì.
3: O forse sono tue rielaborazioni successive.
0: Forse.
3: Un modo per superare una grande paura.
0: Non lo so. Non lo so.
3: Se avessi potuto fargli del male e schiacciarlo, se avessi avuto un'arma, lo avresti attaccato?
0: No.
3: Ma hai provato una forte aggressività?
0: Sì. E poi si vede anche nel video, anche dopo, quando mi sono venuto a prendere.
3: Hai attaccato i medici?
0: Sì, mi dispiace. L'ho detto anche a loro. Mi dispiace.
3: Pensavi che ti potessero fare del male?
0: Non pensavo niente. Stavo male e basta.
3: Però durante l'incontro non hai sofferto, non sei stato male, giusto? Me lo puoi confermare? Te lo chiedo ancora per essere sicura. Tutta la paura e la rabbia sono arrivate dopo.
0: Sì. L'incontro non me lo ricordo nemmeno troppo.
3: Troppo stressante per ricordarlo bene? Come se lo avessi rimosso?
0: Credo di sì.
3: C'è stato un momento in cui hai pensato che non fosse reale, che fosse un'allucinazione o uno scherzo?
0: No.
3: Mai? Nemmeno per un istante?
0: No.
3: Perché no?
0: Perché avevo la pelle d'oca senza motivo. E non per il freddo. Come se fosse un avvertimento del mio corpo. Ecco, questa è una cosa che mi sono ricordato guardando il video.
3: Nel video non si vede che hai la pelle d'oca.
0: Sì, ma c'è un momento in cui piego un po' le gambe e mi stringo e... è in quel momento lì.
3: Eri pronto ad attaccare?
0: O a scappare.
3: Ma non l'hai fatto.
0: No, sono rimasto lì.
3: Non riuscivi a muoverti?
0: Sì, è stata una cosa tremenda.
3: Ti sentivi impotente?
0: Mi sentivo incapace di comandare il mio corpo.
3: Forse fa parte anche questo della sensazione di disequilibrio che mi hai raccontato.
0: Sì, ci ho pensato molto.
3: Ti sai dare una spiegazione?
0: Forse.
3: Racconta, per favore.
0: È che forse noi non siamo fatti per avere a che fare con queste forme di vita non a base di carbonio. E penso che l'istinto decida più cose di quelle che sembra. Il mio corpo si è preparato a reagire come quando c'è un animale pericoloso, non lo so, come se avessi visto un leone. E poi ha sentito che quella cosa non era di questo mondo ed è rimasto bloccato, come se non sapesse che cosa fare.
3: Parli spesso del tuo corpo in questi termini?
0: Che vuol dire?
3: Come se fosse una cosa separata da te.
0: In che senso?
3: Come se non ne avessi il pieno controllo.
0: In una situazione come quella, credo che nessuno avrebbe avuto il pieno controllo del suo corpo.
3: Hai mai vissuto esperienze extrasensoriali? Momenti in cui ti sei visto dall'esterno? Hai visto te stesso magari dall'alto?
0: No. Che io ricordi, no.
3: Ne sei sicuro? Magari da bambino, magari pensavi fosse stato un incubo.
0: Non credo, no.
3: E non ti è successo nemmeno recentemente?
0: No.
3: Intendo dopo l'incontro?
0: No, no.
3: Di solito le persone che hanno incontri ravvicinati hanno avuto esperienze del genere. Spesso gli episodi dei rapimenti alieni in realtà sono riconducibili a fenomeni di questo tipo.
0: Non mi sembra il mio caso.
3: In effetti no.
1: Foto numero 2. Foto di gruppo del carbonio.
2: 1972. Il carbonio si stanca di parlare da solo e spara nello spazio un disco d'oro pieno di immagini, il disco Voyager, per testimoniare le sue conquiste di fronte a un universo tutto sommato poco impressionabile. Ed eccoci qua. Ecco una delle foto inviata agli alieni e al cosmo. Eccoci tutti insieme. 4 pesci, un rospo, un coccodrillo, un'aquila, una capra e 2 tizi. Questo è. Ed effettivamente nel 1972 la prospettiva rinascimentale era stata scoperta, e anche i colori. Però si è scelto comunque di assegnare questo compito, evidentemente, a un ragazzino di 7 anni. Voi non potete vederli, per fortuna, ma sono personaggi sospesi nel nulla, proporzioni sballate. Gli alieni penseranno che siamo bidimensionali, forse è una tecnica di depistaggio. In realtà l'idea iniziale, la vera chiave di lettura, era che questa immagine dovesse spiegare l'evoluzione, cioè da quel pesce informe lì, passando per il primo disgraziato anfibio che ha messo le gambe, poi il classico percorso aquila, capra, uomo e donna, con la donna in cima all'albero evolutivo. Anche se probabilmente, visto così, sembra più uno spot del creazionismo. Guarda come salutano quei deficienti, fanno ciao con la manina. Ciao, siamo qui, eccoci qua, siamo qui tutti insieme nello stesso momento appena creati, eccoci qui. Sagomini ancora da colorare, ancora da definire bene, tutti i dettagli da inventare. Siamo noi, siamo la squadra del carbonio e probabilmente saremo tutti fatti a pezzi da quel coccodrillo.
0: Posso fare io una domanda?
3: Non abbiamo ancora finito, ma sì, certo.
0: Dov'è andato?
3: La creatura?
0: Sì. Voi sapete dov'è?
3: Non ti posso rispondere.
0: Ma io ho bisogno di saperlo.
3: Perché?
0: Ho paura che torni.
3: Pensi che ci possa essere un legame tra di voi?
0: Non lo so, ma vorrei essere sicuro che è lontano.
3: Mi dispiace, ma non ti posso rispondere.
0: Ma lo sai?
3: Non ti posso ancora rispondere. Stiamo aspettando dei riscontri.
0: Non lo sapete? Io non ci posso credere. Non sapete dov'è? E state qui a torturare me mentre quella cosa è in giro per il pianeta.
3: Stai vivendo queste domande come una tortura?
0: No, non volevo dire quello. No, ma che nessuno sappia niente. Mi manda fuori di testa.
3: Non è quello che ho detto.
0: Tu non lo sai com'è stato.
3: Sto cercando di capirlo.
0: Sì, sì.
3: Perché mi hai fatto questa domanda?
0: Perché ho paura.
3: Ma perché mi hai chiesto proprio questo? Avresti potuto farmi domande su di te. Se avrai conseguenze per la tua salute, se sei al sicuro qui, potevi chiedermi tutto. Invece la prima cosa che mi hai chiesto è: dov'è quella creatura?
0: Perché sento che c'è ancora.
3: Lo senti?
0: Sì.
3: Fa parte di quella sensazione di legame con tutta la terra che mi raccontavi prima?
0: Credo di sì.
3: Ma non sai dov'è?
0: No.
3: Perché non me ne hai parlato subito?
0: Perché non è reale. È un istinto.
3: Certo, ma non sappiamo niente di come funzionano queste cose. Sei il primo della storia.
0: Possibile che non si sia potuto calcolare la traiettoria? Da dove è venuto? Dove è andato?
3: Perché mi fai queste domande?
0: È quello che vogliono sapere tutti. Tutto il mondo lo vuole sapere.
3: Tutto il mondo vuole sapere cosa hai vissuto tu. È per questo che siamo qui.
0: Io sono stato di merda. Ecco qua. Questo ho vissuto io. Adesso tutto il mondo lo sa. Valla a dire a tutto il mondo.
3: Sei stanco?
0: Sono stanco. Sono stanco di girare in tondo. Sono stanco di parlare di quei 2 minuti della mia vita che nemmeno mi ricordo.
3: Ho una lista di commenti, materiale scritto e nuovi avvistamenti selezionati. Vuoi aiutarmi indicandomi quali ti sembrano più simili alla tua esperienza?
0: Dobbiamo farlo adesso.
3: Se non vuoi farlo adesso, possiamo farlo tra un po'.
0: Non ce la faccio ora, non ho voglia di leggere.
3: Stai avendo difficoltà a leggere?
0: No, sono solo stanco.
3: La lettura ti affatica più del solito?
0: Sì, come tutto il resto delle cose.
3: Ma leggere in particolare ti affatica?
0: Non saprei.
3: Facciamo una prova. Fai fatica a leggere quello che ho scritto?
0: Un po' sì.
3: Perché?
0: Le parole ballano avanti e indietro.
3: Puoi essere più specifico?
0: Non so. Certe volte mi sembra ci sia scritta una frase e certe volte un'altra.
3: Due frasi diverse?
0: Due frasi simili. Cambia qualche lettera. Le forme delle lettere.
3: Hai problemi di vista?
0: Mai avuti, no.
3: E adesso, in questo momento, hai la vista appannata, un po' sfocata?
0: Ogni tanto vedo qualche cosa sfocato.
3: Ad esempio?
4: Non lo so, i contorni delle cose, il contorno del tuo braccio, cose così.
3: E questo è iniziato dopo l'incontro?
4: Sì, mi hanno già fatto queste domande all'ospedale militare.
3: Ma hai ancora questi sintomi?
4: Ogni tanto.
3: Ok. Te la senti di visionare del materiale? Non devi leggere, solo guardare video.
4: Magari dopo.
3: Anche il video ti infastidisce?
4: Magari dopo.
3: Ok. Vuoi un po' d'acqua?
4: Sì.
1: Foto numero 3. Tignosità del carbonio.
2: Già dal nome il carbonio suona come qualcosa che si incastra, che ti si attacca e non ti lascia più. In effetti c'è una qualità assillante, un perseguitarsi le unghie fino a far uscire il sangue da parte del carbonio. E in questa foto della Grande Muraglia c'è quell'ossessione per le forme geometriche, regolari, per una pulizia, per spazzare a terra, per combattere contro la polvere, contro se stessi, contro la pelle morta e contro la fine delle cose. Una tendenza a mettere ordine, a fare a pezzi le cose senza forma e risistemarle, catalogarle, inserirle in un senso, creare strade, all'inizio strisciandosela sempre nello stesso posto, di solito vicino a un fiume, per lavarsi e bere compulsivamente. E insieme alle strade poi vengono le case, le comunità, le città, e poi ce ne sono tantissime, si moltiplicano, e poi servono le mura. E queste in foto sono le mura più lunghe del mondo e anche le più inutili. Sono obsolete, ormai un camminamento turistico, però consegnano qualcosa, parlano della volontà di controllo, di spezzettamento di pietre, di riassestamento in una struttura ordinata e di contenimento dei nemici, della città, di tutto il mondo fuori. In effetti è un sogno antico, quello di contenere tutto quello che c'è fuori, è un sogno cellulare. Il nucleo, da dentro la membrana, vuole che l'esterno non lo possa mai toccare. Con gli organelli, l'apparato del Golgi e tutte quelle cose lì che se le tiene preziosissime, santissime, e il DNA al centro, un minuscolo dittatore nel palazzo proibito circondato dalle muraglie, che urla tutto il tempo i suoi ordini, sempre gli stessi, finché quelli intorno a lui non si adeguano e allora producono piastrine, eccetera, eccetera, tutte le cose della vita. Noi siamo in balia di un dittatore pazzo che è fatto proprio di carbonio, 5 atomi di follia protezionista. 5 atomi terrorizzati che ti fanno mettere le pattine quando entri, anzi, nemmeno quello, non ti fanno proprio entrare, se entri nella cellula, quella esplode. 5 atomi di tipico dittatore pazzo asserragliato nel bunker, che non capisce niente della realtà di fuori, del mondo inorganico non ne sa niente, però si crede di doverla comandare e allora intaglia la pietra e costruisce chilometri di mura e ti dice pure che è una delle 7 meraviglie, sempre secondo lui.
3: Perché l'hai toccato?
4: Non lo so.
3: Se eri bloccato dalla paura, perché hai alzato la mano verso quell'essere?
4: Ma non lo so.
3: È stato dopo il contatto che hai avvertito quell'ostilità?
4: Non so mettere in ordine le cose, te l'ho già detto, mi è arrivato tutto insieme.
3: Pensi che anche lui abbia provato una sensazione simile? Che tutto il suo sistema molecolare, il suo mondo, si sia coalizzato contro di noi? Contro la nostra squadra, come dicevi prima?
4: No.
3: Perché no?
4: Ma perché non credo che lui ragioni come noi. Non credo niente su quella cosa. Te l'ho detto, non riuscivo a immedesimarmi e non ci riesco neanche adesso.
3: Io ho una teoria. Non so se condividerla con te può essere d'aiuto o meno. Vuoi sentirla?
4: Sentiamo.
3: Io credo che tu abbia toccato quell'essere per curiosità.
4: Tutto qui? Questa è la tua teoria?
3: Sì.
4: Non mi sembra questa teoria così complessa.
3: Non deve essere complessa.
4: Non lo so. Ero curioso? Forse sì, non ricordo.
3: Tu hai visto qualcosa che nessuno ha mai visto. Qualcosa che ogni atomo del tuo corpo reputava estranea. Una forma di vita costruita su principi diversi dai nostri. E hai fatto quello che fanno i bambini. Per curiosità hai allungato la mano. Era la curiosità di tutta la tua chimica, di tutta la tua specie, di tutto questo pianeta. Eri curioso, perché davanti a te c'era la cosa più incomprensibile, assurda, che sia mai stata sulla Terra. E la dovevi toccare, a tutti i costi. Per curiosità e basta, perché gli esseri umani funzionano così. E poi il tuo istinto ti ha avvertito del pericolo. Non c'è niente di strano dietro. È la curiosità. È la natura umana. Pensi di poterti rispecchiare in questa idea?
4: Sicuramente sono un essere umano.
3: Uno dei nostri.
1: Foto numero 4. Bisogno di senso del carbonio. E spietata mancanza di un senso.
2: Ecco tre persone che non hanno niente a che fare l'una con l'altra. Tre matti, matti veri. C'è una che lecca un gelato mentre guarda negli occhi quello davanti. Poi c'è un tizio al centro che ha deciso che il modo migliore di mangiare un toast è quello di dargli un bel morso da un lato, rigirarselo al lato opposto e zac, via un morso dall'altro lato, il tutto usando una mano sola, anzi tre dita, per essere costretto a usare la bocca come punto fondamentale di appoggio. E poi a destra, che lo dico a fare, c'è un pazzo furioso che beve a canna da una brocca d'acqua di vetro. E non sembrano esserci tavoli, quindi se la porta dietro abitualmente. E tutta questa scena, le loro posizioni, i loro rapporti, sono un enigma. Cosa vuol dire? È incredibile come, nonostante non ci sia un senso in questa immagine, non possiamo fare a meno di collegarli in qualche modo. Sono parenti? Sono nemici? È una rimpatriata delle medie? È un rituale? Perché quello a destra indossa gli occhiali da sole? Qual è esattamente il pasto in cui si consumano insieme un gelato e un toast? E poi un gelato e un toast si possono mangiare in piedi, ma la brocca? Il tizio a destra è quello che si fa più fatica a comprendere. Ma, per fortuna, il senso per il senso del carbonio viene in aiuto anche qui, come un impulso invincibile. E allora questa è la situazione. La donna a sinistra e l'uomo a destra sono una coppia. Lei lo sta provocando leccando il gelato, lui dimostra la sua virilità sollevando con una mano la brocca e buttandosi l'acqua in faccia, e l'uomo al centro ha cambiato verso del toast perché prima gli è caduto a terra, però poi l'ha raccolto entro i famosi 5 secondi, l'ha girato dall'altro lato ed è ancora buono, e intanto sta lì e osserva la tensione sessuale tra la coppia come un guardone, sfoga tutto sul panino. Oppure possiamo considerare la realtà della foto. Probabilmente c'era poco tempo per fare gli scatti, perché il gelato si scioglie e il tizio a destra può stare in quella posa ridicola per pochissimo. Magari l'hanno scattata al secondo tentativo, ecco perché quello al centro ha un morso sul panino dall'altro lato, perché è il secondo morso che dà. E questa potrebbe essere una spiegazione razionale, semplice, al senso della foto, ma anche triste. Perché al carbonio le spiegazioni razionali non piacciono, non gli interessano proprio. Il carbonio vuole essere stupito, vuole la meraviglia, il carbonio vuole cose assurde, magiche, derive dei continenti, glaciazioni, esplosioni di stelle, galassie a spirali e Big Bang.
3: Qual è il senso di questo incontro, secondo te? E perché proprio lì? Perché in quel posto? Sembrava quasi un appuntamento. Sembrava fosse venuto apposta per quello.
4: La gente continua a provare a dare un senso a questa cosa, quando se c'è qualche cosa da capire che non ha un senso. Lo sto dicendo da quando sono entrato qui. Noi non possiamo capirlo, non possiamo immedesimarci. Se c'è una cosa che potete tirare fuori da me è questa. Ti sto dicendo che quell'essere non ragiona come noi.
3: Sì, sono d'accordo sul fatto che forse non ragiona come noi, ma dobbiamo immaginare che abbia un senso. Anche questa è natura umana. Noi siamo fatti così, non possiamo farne a meno. Forse hai ragione, quella creatura non ha un senso. Forse è un essere di pura sopravvivenza che si sposta casualmente per l'universo, ma per noi è impossibile da accettare. E se avesse un obiettivo? È un rischio troppo grande da correre. Possiamo partire dalle cose che comprendiamo. Perché tu eri lì? Vogliamo ripercorrere la tua giornata?
4: Stavo andando a prendere mia figlia.
3: È una strada che fai sempre?
4: Sì.
3: Sempre a piedi?
4: Sì.
3: E quando è che hai capito che c'era qualcosa di strano?
4: Il cellulare non prendeva.
3: A che ora ha smesso di funzionare?
4: Mi hanno già fatto tutte queste domande.
3: Magari parlandone ancora viene fuori qualcosa di nuovo.
4: Me le hanno fatte mille volte. Ormai ho imparato a memoria anche questo, anche questo racconto. È sempre lo stesso.
3: Pensi che non possa essere utile?
4: Penso che all'inizio avevo dei dubbi sugli orari, sui dettagli, su cosa avevo mangiato, su com'era la creatura. Piano piano me li hanno fatti passare tutti. A furia di farmi raccontare le stesse cose, ho scelto una versione e non l'ho più cambiata.
3: Allora concentriamoci su una cosa sola.
4: Sì.
3: Su una cosa che mi interessa.
4: Sì.
3: Quando hai avuto l'incidente? 3 anni fa, giusto? Nella macchina.
4: Non ne voglio parlare.
3: Per favore. È importante. Per favore. Quando sei svenuto sott'acqua nella macchina. Quando sei svenuto per mancanza di ossigeno. Ho letto che da allora ogni tanto hai problemi respiratori. Che ti senti come se ti mancasse il fiato. Ti capita ancora di soffrire di queste crisi? Lo so che è difficile pensarci, ma ascoltami. Prova ad ascoltarmi. Devi solo rispondere a una domanda, sì o no? Questa era una delle tue crisi respiratorie o era qualcosa di diverso? Avevi difficoltà a respirare per qualche altro motivo?
4: Non lo so. C'è differenza?
3: È una distinzione importante. Prova a ricordare. Ti sei bloccato, ok, e poi cos'è successo? Hai avuto una crisi oppure è successo qualcos'altro?
4: Non lo so.
3: Ascoltami. Io penso che non ci fosse ossigeno nello spazio intorno alla creatura. Penso che tu sia stato male perché non c'era più ossigeno da respirare. Non c'era niente. Eri immerso nel nulla. Puoi rispondermi, per favore?
4: C'era aria. Ho avuto solo un inizio di crisi, ma mi è passato. Avevo solo paura di prendere fiato.
3: Questo è molto importante. Scusa se ho tirato in ballo l'incidente, ma è fondamentale per capire la natura di quello che hai incontrato.
4: Era fondamentale?
3: Sì.
4: Io penso che sia sadico.
3: Mi dispiace se pensi che lo sia.
4: Io penso che riportarmi, farmi pensare a quell'incidente sia crudele.
3: Non volevo, ma è un dato importante della tua storia. Ne avremmo dovuto parlare comunque prima o poi.
4: Avresti potuto farmi la domanda in mille altri modi.
3: Mi dispiace.
4: Da quanto tempo sono qui?
3: Da poco.
4: Che ora è?
3: Ma è passata una mezz'oretta.
4: Per quanto tempo ancora devo stare?
3: Solo il tempo che serve.
4: E serve per che cosa?
3: Per capire cosa è successo, per proteggerti da quella cosa.
4: Non sei in grado di proteggermi. Nessuno è in grado di proteggere nessuno.
1: C'è un leggero tremore nella stanza, quasi impercettibile. Il tavolo vibra un po'.
3: Se ci aiuti...
4: Io ti sto aiutando. E tu mi hai soltanto fatto del male. E mi hai riempito di cazzate. E di teorie inutili. Voi non siete in grado di proteggermi. Siete solo spaventati. Anche più di me. Almeno io l'ho visto. So che cos'è.
3: Sì, è vero. Tu sai cos'è. E noi stiamo cercando di capirlo.
4: Ma te l'ho già detto! Non c'è niente da capire! Lui è un'altra cosa!
3: Niente è completamente diverso.
4: Quella cosa sì. Quella cosa lo è. È per questo che lo chiami creatura. Fanno tutti mille giri di parole per non dire alieno. Perché se è un alieno, è finita. È così. Se è un alieno, abbiamo perso.
3: Sì. Alieno vuol dire qualcosa di altro da noi. Per sempre. Non c'è speranza in quella parola. Ma noi dobbiamo provare a capire per sopravvivere.
4: La curiosità.
3: Sì. Se hai provato a toccarlo, vuol dire che qualcosa da scoprire c'è.
1: Foto numero 5. Tendenze autodistruttive del carbonio.
2: Ecco la foto di un alpinista in cima ad una sporgenza montuosa impossibile. Ecco la foto del suicidio più faticoso della storia. Ecco un uomo probabilmente ritratto nell'attimo prima di cadere giù e sfracellarsi sulle rocce. Ormai è già troppo tardi. Ha deciso di buttarsi di schiena per non vedere. È già troppo indietro col busto perché possa fermarsi, una cosa tremenda. Ha avuto il coraggio di scalare una montagna a mani nude e, apparentemente, senza attrezzatura, ma non ha avuto la forza di girarsi e vedere le rocce aguzze che si avvicinavano durante la caduta. E questo deve essere un uomo al pieno della sua forma fisica per essere riuscito nell'impresa, ma che comunque ha deciso di farla finita. Che disastro. E intanto, immaginando il fotogramma successivo a questo, fotogramma dopo fotogramma, lui sta cadendo. Sta pensando a quando era bambino, a quando le porte erano tutte aperte, al rapporto con i suoi 5 fratelli, alla delusione di sua madre, alla scuola delle suore bacchettate sulle mani e ai mandarini rubati nell'orto dei vicini. Sta cadendo ed è felice, finalmente. Sente l'aria che gli fischia tra le orecchie, come quando i suoi genitori se lo passavano ridendo e gli facevano vola, vola, vola. E adesso vola, piccolo alpinista, vola verso la tua pace in fondo alla montagna. Perché il fatto, uno dei fatti principali del Carbonio, è che si vuole male e che per sua natura non è mai soddisfatto. Ci sono dei brevi lampi di felicità e in un attimo sono passati. La prima montagna scalata con tuo padre e l'attimo dopo sei sul K2 e l'attimo dopo non vuoi più vivere. Perché purtroppo la nostra natura è la ricerca di un miglioramento continuo, ma nella pigrizia assoluta, cioè non abbiamo voglia di fare niente. Vorremmo stare sempre seduti nella stessa posizione, ma la nostra struttura fisica dopo un po' ci fa indolenzire, la nostra cultura dopo un po' ci fa il senso di colpa, e se anche arriviamo a una forma di felicità non ci basta mai, altrimenti saremmo rimasti pesci. E quindi più o meno seguiamo tutti lo stesso percorso. Scaliamo le montagne più assurde, arriviamo in cima, ci diciamo «vabbè, ma era tutto qui», e giustamente poi ci buttiamo.
4: Credi che siano già stati qui?
3: Non lo so. Probabilmente no. Ma ci sono delle teorie riguardo all'essere che hai visto.
4: Tipo le solite scemenze delle piramidi?
3: No, qualcosa di più serio. Conosci la scala di Kardashev?
4: Cos'è?
3: È un sistema di classificazione. Un sistema per classificare lo sviluppo delle civiltà. Per gradi. Va da 1 a 4. Il grado 1 è una civiltà planetaria. Il grado 2 è una civiltà che controlla un intero sistema solare. Le civiltà di grado 3 hanno una quantità di energia infinita, possono viaggiare nell'universo col loro stesso sistema, spostarsi, creare colonie.
4: Esistono civiltà del genere?
3: Beh, questa è solo una classificazione ipotetica. Noi non sappiamo niente su altre civiltà costruite ed altre forme di vita. Ci basiamo sull'unico metro di giudizio che sembra oggettivo.
4: Cioè?
3: Il consumo di energia. Secondo questa classificazione, le civiltà 1 sono in grado di sfruttare tutte le energie del loro pianeta d'origine. Le 2 controllano l'energia della loro stella di origine e quindi tutto il loro sistema. Quelle di grado 3 attingono alle risorse di tutta una galassia. E le 4 controllano più galassie. Mano a mano che si cresce, serve più energia, come nella vita. Al liceo ti basta la paghetta, più vai avanti, più hai bisogno di soldi.
4: E a quale grado di sviluppo pensi possa appartenere quella cosa?
3: Alla 1 o alla 2. Questa è l'unica certezza che abbiamo.
4: Perché non di più?
3: Perché se esistesse una civiltà più avanzata, capace di smuovere strutture nello spazio per sfruttare l'energia delle stelle, ci saremmo già accorti della sua presenza. L'esistenza di quell'essere e la mancanza di tracce di civiltà più avanzate significa che deve essere 1 o 2. Una civiltà planetaria o sistemica. E questa è una buona notizia. Non sono troppo avanti rispetto a noi.
4: Noi cosa siamo?
3: Noi siamo 0.
4: Non siamo nemmeno dentro una scala che abbiamo inventato noi?
3: Noi controlliamo a malapena l'energia del nostro pianeta e con poca efficienza. Grado 0. Tra qualche centinaio di anni, se non ci autodistruggiamo prima, saremo 1. Ma non ci scommetterei troppo. Forse l'universo è pieno di civiltà zero che non riescono ad arrivare a 1. Forse il passaggio a 1 è impossibile per una specie come la nostra.
4: Siamo in pericolo?
3: Forse sì. Se non riusciamo a immedesimarci in loro. Se non riusciamo a capire cosa vogliono da noi, forse sì.
4: Ma ci sono stati altri avvistamenti?
3: No. Tu sei l'unica certezza che abbiamo. Sei l'unica cosa che ci rende sicuri che non sia stata un'allucinazione collettiva.
4: E i video?
3: E tutti quei video, sì. Ma c'è una cosa che manca nei video.
4: Cosa?
3: Mi hai detto che del momento dell'incontro hai ricordi offuscati, che successivamente hai cominciato ad elaborare l'esperienza e hai avuto reazioni contrastanti. E tutta la tua vita da quando c'è stato l'incontro è stata registrata in qualche modo. Riprese, foto, audio, c'è una memoria digitale di tutto dall'incontro in poi. Per quello che è successo prima, invece, abbiamo solo il tuo racconto. Qualche telecamera di sorveglianza e le tue tracce social.
4: Sì.
3: Ma ci sono ancora dei dettagli importanti che non abbiamo approfondito. Aiutami a chiarire degli aspetti. Hai detto che all'inizio, quando è stata raccolta la tua testimonianza le prime volte, avevi dei dubbi sugli orari e su certe cose.
4: Sì, sì.
3: Quindi hai dato delle risposte per approssimazione, giusto?
4: Credo di sì, sì.
3: Ho letto tutte le versioni del tuo racconto e le ho confrontate. Ho studiato le tue espressioni, i tuoi toni di voce. Si può dire che quando sei arrivato qui, in qualche modo ti conoscessi già. E mi sono accorta che le tue incertezze, quelle che chiami dubbi, in realtà sono molto precise. Non hai detto cifre a caso. Se sovrapponi i racconti vengono fuori tante versioni, è vero, almeno 7 diverse, ma queste 7 versioni si ripetono uguali. È come se i dettagli fossero distribuiti nelle varie versioni. Ma sono sempre gli stessi, come se avessi in testa 7 versioni dello stesso avvenimento, mi segui?
4: Ma forse c'è una legge statistica o qualcosa del genere, che magari se uno è incerto tra un numero e un altro, va sempre a pescare tra le stesse cose.
3: Sì, ma qui stiamo parlando anche di cose piccole, di espressioni dette nello stesso modo, con la stessa intenzione. Parliamo di dettagli, di anomalie.
4: E cosa vuol dire?
3: Non lo so. Non l'ho ancora capito. Questo è il punto dove sono arrivata. Vorrei che mi dicessi cosa ne pensi tu.
4: Ma che ne so? Penso che è un caso. Penso che non sapete che pesci prendere e allora trovate 1000 connessioni inesistenti. Penso che siete a pezzi. E anch'io sono a pezzi. Sono stanco. Voglio tornare a casa. O in ospedale, dove volete voi. Comunque voglio andare. Ti ho detto tutto quello che volevi sapere. Adesso fammi andare.
3: Non credi che sia importante risolvere questo punto?
4: Penso che è diventata un'ossessione per te e per tutti. E anche per me lo è. Ma andare ancora più dentro a questa cosa non mi aiuta, non mi serve. Voi non potete aiutarmi, potete solo spremermi finché non divento matto. Ma non sapete proteggermi, non sapete niente. Sapete solo fare domande. Domande sempre più assurde.
3: Facciamo una pausa.
1: Foto numero 6. Dialoghi del carbonio.
2: In questa foto praticamente ci sono due scheletri che si guardano e un apparato digerente poco lontano.
4: Buongiorno.
3: Buongiorno a lei.
4: Come sta? Come va a casa?
3: Splendidamente, grazie.
4: Noi siamo in sintonia, giusto?
3: Sì, in apertura totale direi.
4: Certo, le mani tese l'uno verso l'altro.
3: O l'una verso l'altra. Non capisco il sesso. Non ci sono i genitali.
4: Sì, sì. Apertura totale, anche fisica. Mi apro la cassa toracica per te.
3: Io apprezzo molto e me la apro anch'io.
4: Io sono un fascio di nervi in questi giorni.
3: E io un fascio di muscoli.
2: E io sono l'ammasso mostruoso di cose che ci stanno dentro. Io sono il non detto di questo dialogo.
4: Cosa?
3: Non ho detto niente.
2: Io sono il non detto. Sono un mostro che galleggia sopra di voi e soprattutto. Sono tutto quello che resta trattenuto nei polmoni e flutto nell'aria spargendo ansia.
4: E quindi a casa bene? E il lavoro?
3: Il lavoro splendidamente. Sono stato promosso.
4: Ancora?
3: Ancora.
2: Sua moglie lo ha lasciato.
4: Ha detto qualcosa?
3: No, niente.
4: Ah, mi era sembrato.
3: No.
2: Ha litigato con suo padre per quel fatto dell'ipoteca. Non si parlano da allora.
4: E quindi questo. Mi fa sempre piacere incontrarla, ingegnere.
3: Dottore.
2: Tornerete a casa e non ci sarà nessuno ad aspettarvi. Tornerete a casa e penserete ad ogni singola parola che avete detto. Vi pentirete di tutto. della falsa cordialità, della vostra socialità d'interesse, della distruzione sistematica dei pochi veri legami della vostra vita per raggiungere posizioni di pseudo potere borghese, l'ingegnere e il dottore. Una vita buttata. Vorresti ammazzarti in giorni come questi, e invece finisci a guardare i video dei gatti su YouTube e ti ubriachi per far passare il tempo fino a sera. Che carini, che carini. Ma tu avevi dei sogni, avevi delle aspirazioni e soprattutto avevi delle persone che ti volevano bene. Come si chiamava quella ragazza? Non ti ricordi nemmeno il suo nome. Che schifo, Dio mio, che schifo.
4: Hai una sigaretta?
3: Credo di sì, aspetta un attimo.
4: Grazie.
3: Scusa per prima, scusa per tutte queste domande, immagino sia faticoso.
4: Ho perso la concezione del tempo. Mi sembra di stare qui dentro da secoli. Tutti i giorni sono uguali, si confondono. Mi sembra un'unica lunghissima giornata.
3: Mi dispiace.
4: Quando finirà?
3: Io ho poche cose da chiederti ancora, poi credo ci sarà qualche altro test e poi ti fanno uscire.
4: Tu hai le idee chiare su tutto. Sai già come andrà a finire.
3: È il mio lavoro. Cercare di capire come andrà a finire.
4: E cosa mi succederà, secondo te? Dico, fuori di qui.
3: Niente. Vivi la tua vita come prima. Cerca di non farti mangiare vivo dai media, se ci riesci. Vai in vacanza in un posto lontano.
4: Tu sembri una persona ragionevole. La prima che ho incontrato da quando sono qui.
3: Ci sono approcci diversi per arrivare alle cose.
4: E tu stai arrivando a quello che cerchi?
3: Non ancora.
4: Forse sappiamo già tutto. Non possiamo saperne più di così. Non possiamo andare oltre. Mi avete spremuto tutto.
3: C'è sempre qualcos'altro da scoprire. E penso che in fondo anche tu vuoi sapere cosa è successo. Tu hai bisogno di qualcuno come me che ti prenda per mano e ti guidi verso la verità, verso quello che è successo quel giorno.
4: Non lo so più. Ora come ora vorrei solo andarmene da qui.
3: Tu sei curioso. Vorresti dimenticare, ma non ci riesci. Perché prima vuoi sapere, vuoi capire.
4: No, no.
3: E allora perché hai toccato quell'essere?
4: Vorrei non averlo fatto.
3: Provi rimorso?
4: Non provo niente. Se non me lo ricordo, è come se non avessi avuto scelta. Non ricordo il momento in cui ho deciso di toccarlo.
3: Se riuscissimo a farti tornare a quel momento, forse capiremmo qualcosa.
4: Non voglio tornare a quel momento. Voglio andare avanti. Voglio solo prendere mia figlia e andare via. In un parco, in montagna, al mare. Non lo so. So solo che ho bisogno di andare via e ho bisogno di lei. Continui a scrivere? Pensavo fossimo in pausa.
3: Hai ragione.
4: Cosa ho detto di così interessante? Anche prima hai preso un appunto.
3: Scusa, hai ragione. Era un momento privato.
4: È così che sarà tutta la mia vita d'ora in poi? Studieranno tutto quello che faccio e che dico?
3: Mi dispiace.
1: Foto numero 7. Incompetenza imbarazzante del Carbonio.
2: Tragedia nei ghiacci. Ecco in foto un macchinario da migliaia di dollari che sta per sfracellarsi, sospeso sopra un crepaccio ghiacciato del polo. All'inizio ti chiedi, ma perché dobbiamo far vedere queste cose agli alieni? Però poi capisci l'onestà cristallina di rappresentare esattamente la nostra situazione in un'immagine. Una macchina complessa, articolata, che costa un sacco di soldi, sospesa in mezzo al nulla, che potrebbe cadere e distruggersi in una palla di fuoco da un momento all'altro. E intanto le ruote girano a vuoto e tutto il nostro dispiegamento di tecnica serve a farci restare al massimo fermi, al massimo a galleggiare, a non cadere nel crepaccio. E tutto intorno un bianco senza fine, il nulla dell'universo, sconosciuto, freddo, arido, e solo al centro, solo in un punto, le forme di vita di Carbonio, costantemente in pericolo, costantemente in scacco. Ecco, questa è esattamente la nostra situazione. E non ci possiamo fare niente, anzi, quest'ansia esistenziale del carbonio si trasferisce in piccola parte anche nelle nostre vite, nelle nostre piccole infelicità. Cioè, non è che siamo in ansia per tutte le forme di vita, ma solo per quelle più vicine, amici, parenti, animali domestici. Questa paura del carbonio ci si trasferisce in maniera egoistica, diventa un sentimento meschino che ci caratterizza tutti e ci condanna all'ansia. Il carbonio è una madre ansiosa che ti trasmette tutte le sue paranoie e che poi però ti abbandona malamente tra i ghiacci, perché al carbonio sotto sotto non interessa niente di te in particolare. Sì, certo, tutto bello, la respirazione, l'idratazione, la nutrizione, eccetera. Ma tutto è in funzione della specie. Cioè, se tu ti rompi la gamba e ti azzoppi, al carbonio non gliene frega niente. Tanto la specie sta alla grandissima. Cosa gli costerebbe al carbonio di farti ricrescere le gambe come le unghie? Nulla. Però, semplicemente, non gliene frega niente a quella madre ansiosa e assenteista. E quindi tanti saluti alla tua mobilità.
3: Ho un'ultima domanda per te e poi abbiamo finito.
4: Bene.
3: È una cosa che ti hanno già chiesto. Altre 3 volte, precisamente. E ogni volta sei andato in escandescenze.
4: Non ne voglio parlare. Prima di venire qui mi avevano detto...
3: Ma è fondamentale, capisci? È la chiave di tutto. Credo che se riuscissimo a capire questo punto, potremmo risolvere la situazione. Siamo nella stessa squadra, ricordi?
4: Non mi interessa.
3: Se mi rispondi adesso, nessun altro ti farà più questa domanda.
4: Mi è già stato detto.
3: Sì, ma quelle erano persone che non avevano il potere di farti questa promessa. Io invece posso. Se ti fidi di me, nessuno te lo chiederà più.
4: E invece io non mi fido. La gente continuerà a chiedermi, a farmi domande. Tutto il mondo continuerà. La mia vita è finita.
3: Ci vorrà molto, è vero. Ma a un certo punto finirà. Forse non sarai più il solo. Chissà, forse esploderà la Terra, moriremo tutti. Nessuno sa niente di quello che succederà. Ma se tu mi rispondi, avrai fatto la tua parte. Solo rispondendo a una domanda. Parlami un po' con me, non ti preoccupare. Prendi un respiro e racconta.
4: Cosa vuoi che ti dica?
3: Parlami di tua figlia.
4: È a casa?
3: Non c'è a casa. Non te lo ricordi? Dove stavi andando quel giorno quando hai avuto l'incontro ravvicinato?
4: Stavo andando a prenderla a scuola.
3: Cosa ricordi dell'incidente di 3 anni fa?
4: Ho sbandato. Si è spaccato il guardrail. Sono andato in acqua con la macchina.
3: E tua figlia?
4: L'hanno tirata su. Stava per morire, ma l'hanno tirata su.
3: No. Lei è rimasta giù. Non te lo ricordi? È rimasta sotto. Non l'hanno presa in tempo.
4: Non è vero!
3: È stato un tragico incidente. C'è stato un funerale. Ricordi il funerale?
4: No!
3: Ricordi chi c'era? Ricordi se hai pianto?
4: Lasciami stare!
3: Prova a ricordare. Ti prego.
4: Ricordo che è tornata a casa. Ricordo che il giorno maledetto che ho visto l'alieno pensavo tutto il tempo. Chi la va a prendere adesso? Speriamo che non si spaventa quando mi vede in TV. Speriamo che non si spaventa.
3: Ci sono i giornali di quando è successo. C'è scritto sul giornale, te lo posso trovare, c'è scritto incidente mortale.
4: Non è vero! E se ci sono i giornali, li avete scritti apposta. Avete fatto tutto apposta, per qualche motivo che ancora non capisco. Io cerco di aiutarvi. Pensavo ci fosse un errore, che non avevate capito bene. E invece continuano tutti a dirmi che Emma è morta. Perché vi serve? Per chissà che cazzo di motivo? Perché pensate che se mi torturate vi dirò altre cose? Ma io... Io non so nient'altro.
3: Eri felice quando stavi andando a prenderla?
4: Basta con le domande. Basta.
3: Va bene. Basta con le domande. Adesso ascoltami. Tua figlia non c'è più. Ma tu pensi che sia ancora viva, che sia ancora a casa che ti aspetta. E questa non è la realtà, capisci? Non è vero.
4: Sì, è la realtà.
1: Una vibrazione scuote il tavolo e la stanza.
3: Capisci che questo è fondamentale, perché tu non avevi nessun altro motivo per essere lì quel giorno. Il tuo incontro ravvicinato è avvenuto soltanto perché tu sei andato a prendere tua figlia a scuola. Ma lei non c'era a scuola. Gli insegnanti hanno detto che non ti sei più fatto vedere a scuola da dopo l'incidente, quindi era la prima volta che ti sei svegliato convinto che lei fosse ancora con te.
4: Io... no.
1: Un'altra vibrazione.
3: Devi capire qual è la realtà. Tua figlia non c'è più.
4: Io...
3: gli altri sono stati comprensivi con te, hanno provato a consolarti, hanno fatto finta per assecondarti, pensavano che fossi sotto shock. È comprensibile. Succede di chiamare i propri cari quando si è sotto shock, ma io voglio che tu resti con noi. Voglio che tu ti renda conto che questa è la realtà, che tua figlia non c'è più.
4: Sì, sì.
1: Si sente uno scossone, il tavolo si smuove tutto.
4: Sì. Forse è come dici tu. Adesso che tu lo stai dicendo, io non lo so più. Ho cercato di non pensarci. Ho cercato di non capire come fosse possibile. Non so come spiegarlo, ma per me lei c'è. È a casa che mi aspetta. E altre volte non c'è più. Ma quando c'è? C'è davvero. Capisci? Io ho ricordi di lei che ride e scherza. Di noi che facciamo colazioni insieme. E ricordo anche il funerale. E quel giorno a scuola la stavo andando a prendere. E lei era a scuola. Lei c'era. Sai perché? Perché la mattina ce l'avevo portata io.
3: Questo è impossibile.
4: Sì. Ma è così. Io ricordo tutto e tue. Ricordo l'incidente dove è morta. E ricordo l'incidente dove è sopravvissuta. Ma sono ricordi veri. Concreti. Capisci? Non me lo sto immaginando. Non è finto. È la realtà. È la realtà anche questa.
3: Stai con me. C'è una sola realtà. Ed è quella più dolorosa. Non andartene. È successo. Non si può cancellare.
4: No, non capisci. Non me lo sto immaginando. Sono cose vere. Sono cose successe.
3: Concentrati sulla realtà. Sul dolore.
4: No!
1: Un'altra scossa molto forte.
3: Penso che dobbiamo andare via di qui. C'è qualcosa che non va.
4: Tu pensi che io sia impazzito? Pensi che io sia impazzito? Credi che questa cosa dell'incontro mi abbia fatto perdere la testa? Io lo sapevo che io non dovevo parlare di questa cosa.
3: Non so cos'è successo, ma credo che se riuscissimo a capirlo sapremmo perché sei andato lì, perché c'è stato l'incontro, che cosa ci succederà. La capacità di prevedere il futuro è la più grande manifestazione di intelligenza. Dobbiamo vedere più in là possibile. E ora come ora siamo ciechi. Tu invece stai guardando indietro. Ti stai costruendo un passato che non c'è.
4: Forse è vero. Forse sto uscendo fuori di testa. Questa non è la prima volta.
3: La prima volta cosa?
4: La prima volta che mi succede una cosa così.
3: Cosa ti sta succedendo?
4: Che si cambiano le carte in tavola, anche in ospedale. Ma anche prima, quando sono entrato.
3: Che cosa? Per favore, racconta.
4: Non lo so. Non lo so nemmeno io. Non so più che cosa sta succedendo.
3: Raccontamelo. Se mi racconti, possiamo capirlo insieme.
4: Anche adesso. Anche adesso. In questo stesso momento.
3: Cosa senti?
4: Sei in piedi.
0: e ti tieni il gomito. Ma hai anche le mani incrociate.
5: Non capisco.
0: No, no,
5: calmati. No. Siediti.
0: Ora stai in piedi. E sei seduta.
5: Spiegami che vuol dire. Spiegati meglio.
0: Vedo tutte e due le cose. Non so come. Ora stai in piedi. E sei seduta.
5: Spiegami che vuol dire. Spiegati meglio.
0: Vedo tutte e due le cose. Non so come spiegare.

0: Mi stai dicendo di tranquillizzarmi. E stai anche andando via. Stai uscendo dalla stanza. Hai paura delle scosse. Parli del terremoto.
1: Io ho paura delle scosse. Ma non stiamo andando via.
0: Stai uscendo! Stai uscendo adesso!
1: Resta con me. Parla con me. Me, che sono qui. Io sono qui.
0: Non so qual è. Qual è vero?
1: Io sono vera. Io sono la realtà, la tua realtà.
2: Foto numero 8. Delirio d'onnipotenza del carbonio.
3: Ecco il nostro disco d'oro gratis. Dentro ci troverai tutte le manifestazioni della nostra intelligenza meravigliosa. Ed è meglio che impariate a conoscerci, perché questa è la cosa importante. Noi non ce ne vogliamo andare. Il carbonio vuole restare, vuole resistere a tutti i costi. Sogna di fare il grande salto, di trasferire la coscienza dalle forme organiche a quelle inorganiche. Il carbonio sogna il silicio, sogna l'intelligenza artificiale, sogna un mondo organizzato, vuole trasformare l'universo nel cortile di un asilo, tutto sotto controllo, tutto ammorbidito, niente più supernove, niente più ammassi nebulosi, niente più materia oscura, soltanto un enorme giardino con dentro quelle quattro persone di cui gli importa veramente. Perché al carbonio, alla fine, gli importa soltanto che i suoi cari stiano bene e che ci sia meno sofferenza possibile e che la vita possa continuare. Questa ostinatissima, insensata fissazione della vita organica di continuare a esistere contro tutte le avversità di un universo inospitale e praticamente costruito per schiacciarla, ma comunque insiste. Comunque, gli orsetti appena nati vogliono bene alla mamma e sono felici quando giocano tra loro, quando mangiano con lei. E questa sensazione di felicità, quell'abbraccio peloso, gli resta impresso a fuoco dentro e lo vogliono conservare per tutta la vita e lo inseguono per tutta la vita. E noi questo facciamo. Ecco qua, trovate tutto spiegato nel disco d'oro. Noi siamo fatti di carbonio e di scemenze, di materia e di pensieri inutili, di materia che si consuma e di pensieri che ci consumano. Cose piccole, che mia figlia stia bene, che non la trattino male a scuola, che quel ragazzo mi abbia sorriso, cose piccolissime, e ci uccidiamo, e uccidiamo per questo. E spero che il disco sia esaustivo abbastanza, e non troppo irritante, che poi venite a cercarci per estinguerci. In nostra difesa, siamo variopinti e diamo tanti sensi alla vita. Ci proviamo, con tutte le nostre forze. Non è possibile che non ci sia un senso, e allora ce lo inventiamo. Ne abbiamo così tante di possibilità di senso che non sappiamo che farcene. Ne abbiamo così tante che una deve essere giusta, almeno una. Controllate nel disco d'oro e fateci sapere. Confrontate con quello che avete trovato voi e poi ci sentiamo. Noi siamo sempre qui, immersi nelle nostre stupide cose di tutti i giorni, nel pianeta azzurro in fondo a destra.
0: Non mi sento bene.
1: Ascoltami, ti rifaccio una domanda che ti avevo già chiesto. Hai notato delle cose strane? Anche piccole? Delle anomalie, delle incongruenze, delle visioni, qualcosa?
0: Sì. Perché
1: Perché non me l'hai detto prima?
0: non sono anomalie. È tutto giusto. È tutto giusto sempre. Ha tutto senso, è tutto vero.
1: Spiegami bene.
0: Il video, tutti i video.
1: Sì.
0: Io certe volte avevo l'impressione di poterli cambiare.
1: Spiegami meglio.
0: Io certe volte ricordavo dei particolari in maniera differente. Ma poi, ricontrollando il video, era sempre stato così, ma io lo sapevo che in qualche modo, io lo sapevo che anche prima era giusto. Era tutto giusto. Era tutto vero.
1: Facciamo una prova insieme. Dov'è il foglio?
0: Alla tua destra?
1: Può essere anche a sinistra? Adesso
0: Non lo so.
1: prendo il foglio in mano, ok?

0: Sto per poggiarlo a destra o a sinistra? Pensa
1: Non lo so.
0: a una delle due, ok? Voglio che pensi intensamente. Voglio che visualizzi il mio movimento, la mia mano che mette il foglio a destra o a sinistra, ok?
1: Sì.
0: Hai deciso?
1: Sì.
0: È andato dove pensavi?
1: Sì.
0: E adesso immagina che io lo abbia appoggiato a sinistra.
2: Una grande vibrazione.
0: Si è spostato? Sei sicuro di quello che stai dicendo?
1: Sì.
0: Non è stato sempre a sinistra.
1: No, si è spostato.
0: Non è possibile. Ma sta succedendo. Non è possibile.
1: Cosa sta succedendo?
0: Da quando è che insomma hai queste. Non so nemmeno come dire. Da quando è che è così?
1: Non lo so.
0: Dall'incontro.
1: Sì, forse.
0: Tu puoi. Se anche fosse solo dall'incontro, tu puoi. Puoi cambiare le cose. Le cose anche prima. Puoi cambiare tutto.
1: Che vuol dire?
0: Io credo che tutte le cose che mi hai detto, la vista sfocata, hai detto che vedevi i contorni delle lettere sfocate,
1: Sì.
0: i contorni sfocati come se fossero più lettere una sopra l'altra,
1: Sì.
0: e i contorni delle cose, piccole variazioni, non
1: Sì.
0: sono difetti di vista, sono sovrapposizioni. Tu vedi le possibilità, vedi due, tre, quattro possibilità, vedi più realtà una sopra l'altra. Ti rendi conto di quello che sto dicendo? E anche nei tuoi ricordi tu vedi più di una realtà, tu puoi percorrere più di una realtà. Io
1: Sono vere.
0: credo che siano vere. Sono vere e tu puoi scegliere di cambiare la realtà. Hai cambiato chissà quante cose hai già cambiato e forse non te ne sei reso conto. Hai cambiato qualcosa?
1: Non credo.
0: Hai cambiato solo delle piccole cose, i video.
1: Credo di sì.
0: Ma stai provando a cambiare una cosa grande. Lo stai facendo senza nemmeno rendertene conto, una cosa. Stai provando a riportare tua figlia indietro.
1: Io no! No, io solo. No, no, è come se. No, certe volte, per me. No, è come se. Certe volte per me è reale. Ho come una visione. E quando ce l'ho, per me esiste solo quella. Ho come una visione di una strada.
0: Ascoltami, questo incontro che hai avuto, questo alieno che hai visto, che hai toccato, io credo che abbia fatto qualcosa. Io credo che non sia una cosa buona. Credo
1: Se mia figlia tornasse.
0: che. Aspetta, aspetta, aspetta, ascoltami, ti prego, ascoltami.
1: Che male ci potrebbe essere? Forse mi hanno scelto. Mi hanno scelto per farmi un regalo. È un
0: No,
1: regalo.
0: aspetta, ascoltami. Questi cambiamenti, queste cose non possono essere senza costo, capisci? Non puoi alterare la realtà senza una conseguenza. Se quegli esseri
1: È una
0: arrivano in.
1: forma d'amore. Forse mi sono sbagliato a giudicarli. Forse non sono diversi.
0: Invece sì, ascolta il tuo istinto. Non dimenticare quello che mi hai detto. Non dimenticare quello che mi hai detto. Loro sono un'altra cosa. È vero, è così. Ascolta questa difesa che hai scritta dentro contro il male. Loro sono il male. Loro sono un'altra cosa, una cosa incompatibile con noi.
1: Ma mi stanno ridando mia figlia.
0: No, no. Loro, io non so cosa stanno facendo, ma se sono in grado di alterare lo spazio, di curvare la luce, loro sono anche in grado di modificare la realtà, capisci? Loro sono.
1: Sì, ma questa realtà non è giusta.
0: Questa è la vera realtà.
1: No, questa è la realtà sbagliata. Cosa c'è di giusto in una bambina che muore? Come può succedere una cosa del genere? E loro mi stanno offrendo la possibilità di cambiare. Di mettere a posto le cose.
0: Sì, ma al costo di cosa? Ti prego, aspetta, ascoltami, ascoltami. Questi esseri non ragionano come noi, sono incomprensibili per noi, sono troppo avanzati. Non possiamo sapere se seguono i nostri stessi concetti di bene e male. Forse, Forse sono dei parassiti, forse hanno capito che non serve fare una guerra, che basta... Basta una trappola, basta una persona sola per distruggere un pianeta.
1: Sei tu che devi ascoltarmi. C'è solo una realtà possibile, ed è quella dove sono con mia figlia.
0: Ma finora non è successo. Finora hai soltanto avuto delle visioni di questa realtà. Hai avuto delle proiezioni mentali, dei ricordi. Hai costruito delle piccole cose. Ma se dovesse diventare la vera realtà... Se lei dovesse tornare davvero, ti rendi conto di quello che potrebbe succedere? È un cambiamento troppo grande.
1: Sai che non ho molta scelta. Non c'è nemmeno un secondo in cui non potrei farla tornare con me.
2: Inizia un terremoto.
0: Aspetta! Aspetta solo un attimo. Forse sono una civiltà talmente avanzata da agire su cose che non riusciamo nemmeno a rilevare. Una civiltà più avanzata di 3 e 4... Forse hanno deciso che siamo un pericolo. Forse andiamo eliminati. Quella sensazione di odio, di aggressività, l'hai provata perché anche lui, anche quell'essere l'ha sentita. Anche quella cosa ci odia. E ci vuole uccidere. Ci ucciderà tutti. Loro possono farlo. Questi piccoli cambiamenti, queste cose, hanno già creato degli scompensi nella realtà. Non so nemmeno cosa stia succedendo, ma queste scosse, queste...
1: Ti sto ascoltando e mi dispiace, ma non posso fare come dici. Non posso restare in questo mondo ingiusto.
0: Forse tu ora non ti rendi conto delle conseguenze che potrebbe avere una tua decisione, ma aspetta ancora, ti prego. Forse è la nostra salvezza. Forse possiamo cambiare le cose... Salvarci da questi esseri, o forse no, forse...
1: O forse no. Forse qualcuno in grado di manipolare spazio e tempo non fa errori. Forse deve andare così, comunque. Forse loro sono incomprensibili per noi, ma noi non lo siamo per loro. È come se qualcuno gli avesse mandato un libretto delle istruzioni. Loro ci conoscono. Sanno che io non posso fare che questa scelta. Sanno che siamo piccoli, egoisti. E che sceglieremo sempre solo le persone a cui vogliamo bene. Questi siamo noi. La squadra del carbonio. Una squadra di cannibali.
2: Il terremoto aumenta.
0: Una civiltà intera. Vale la pena di mettere a rischio tutto il nostro mondo. È una trappola, capisci? Una trappola.
1: Tu hai paura. Hai soltanto paura. Dal primo momento che ci siamo incontrati hai avuto paura. Io invece no. Non mi importa niente del mondo, di tutte le persone del mondo. Se è come dici tu, ci saranno delle conseguenze. Ma a me non importa di tutti. Mi importa di una persona sola. E quella persona la vedo già. Adesso. Comincio a vederla. Si sta avvicinando. Stiamo andando insieme al parco. Il parco vicino a casa. Lei ha le scarpette colorate con le suole che si illuminano. La vedo perfettamente. Ti rendi conto? Non me la sto immaginando. La vedo. È proprio qui con me. Nel parco. Stiamo andando verso le giostre. E... è proprio una bella mattina. C'è un po' di vento. Sui cavallucci non c'è nessuno, allora lei corre verso il suo preferito, quello tutto rosso con la criniera lunga. Tutti gli altri hanno la criniera rovinata, non le piacciono. Io la seguo. Mi siedo sugli scalini dello scivolo. Non c'è nessuno intorno. Siamo da soli, io e lei. Ha un bel sorrisetto. Fa avanti e indietro sul cavalluccio e si mette a cantare una canzoncina, una di quelle filastrocche che si cantano da bambini.
2: Una vibrazione immensa, innaturale.
1: Lei continua a cantarla. Poi il vento. Soffia così tanto che non sento nemmeno più la sua voce. Le manda tutti i capelli addosso. Allora si ferma un attimo e se li sistema. E poi continua a canticchiare. E continua ad andare avanti col cavalluccio, ma non si sente più niente. C'è questo vento fortissimo che smuove tutte le giostre e continua a soffiare. A soffiare. A soffiare.
2: Luce accecante. Foto numero 9. Quadratura del cerchio del carbonio. Lato B del disco Voyager. Titoli di coda.
3: Ecco, a sorpresa, il lato B del disco d'oro. I suoni della Terra. Ecco che lo inserisci nel grammofono, compreso nella spedizione. E comincia a girare. E comincia a sentire. Senti una canzone. Qualcosa dei Beach Boys. E il disco continua a girare. E ora si sentono delle voci. Voci di gente che non conosci. Voci che scorrono lungo i bordi dorati. Persone morte. Che salutano gli alieni in tutte le lingue del mondo. Senti come sono felici. Chissà chi stavano salutando. Qualcuno a cui volevano bene. E poi passano anche loro. E il disco gira ancora. E si sentono degli strumenti musicali. E poi un clacson. Lo senti? E senti le macchine? La senti la banda che ha bloccato il traffico? E poi passa. E ora senti un ronzio, come quello della televisione che si spegne, con l'interruttore rosso luminoso. E poi passa. E il disco gira. E ogni tanto si incanta, ma poi riparte. E senti le urla dei bambini. I bambini che impastano il DAS. I bambini che alzano le mani e chiedono cose. Tua figlia che ti chiede di farle i lacci alle scarpe luminose. La senti? E poi passa. E poi il disco gira ancora. E lo senti adesso quel rumore? Quel rumore dell'acqua che bolle e delle posate che graffiano i piatti. I suoni della terra. I suoni del condominio. Dalle finestre si sentono tutti che mangiano sui balconi. I suoni della stanza. Li senti? La domenica pomeriggio. Le carezze sulla testa. Il respiro sul cuscino. Le senti le mani che ti chiudono gli occhi. Dormi, dormi, amore. Così vicini alle orecchie. E i piccoli brividi sul braccio. Li senti? La puntina si incastra e poi riparte. E anche questo passa. Tutto passa. Il disco continua a girare. E lo senti il suono del mare. Dentro la conchiglia, lo senti? Sei così giovane. Senti le onde che spazzano via la sabbia. Che bagnano l'asciugamano. Lo senti l'asciugamano che si gonfia di sale. E le voci che ti chiamano. Le voci dei ragazzini che ti chiamano per giocare. Che c'è da costruire un castello. Ti rendi conto? Un castello intero. E poi passano. Le onde, i castelli, la giovinezza. Tutto passa. La puntina continua a consumare l'oro. E senti il vento. Il vento in bicicletta. Le gomme sull'asfalto. Il fango sulle ginocchia. Le senti? Te la ricordavi la tua prima bici? Forse no. Ma è lì dentro. E nei suoni della terra. Ci sono tutti. Sono tutti lì. La senti quella canzone? Com'è che faceva? Troppo tardi, è già passata. Il disco gira veloce. E lo senti? Senti lo schiocco morbido di un bacio. E poi un altro. E poi un altro. E poi passano. E il disco gira. E la senti la voce di tua madre da ragazza. C'è anche quello nel disco. Tua madre che ti chiama per nome. Che dice il tuo nome per la prima volta. E poi passa. E il disco ora corre. Li senti i mattoni. Si incrostano uno sopra l'altro, velocissimi. È la prima casa. La prima casa di pietra. E senti il fuoco. Il fuoco che distrugge il legno, lo senti? E tutti intorno che tremano. E il ghiaccio che si scioglie, dovunque, su tutta la terra. Il ghiaccio scompare, finalmente. È finito il freddo. La glaciazione è finita per sempre. E la carne, la senti la carne contro il ferro, contro le frecce, contro i denti, la senti? Si sta spezzando, la senti la terra sotto i piedi, il deserto, la roccia, lo senti l'odore di bruciato, lo senti che sta bruciando tutto il mondo, lo senti? Il vulcano che esplode, i piedi sulla cenere, li senti? Senti gli animali, Senti quei versi di notte, li senti e hai paura. Ma tutto passa. Il disco gira velocissimo, torna sempre più indietro, sempre più indietro. E la senti la voce di tuo padre, che ti chiama per sapere dove sei, che ti chiede quando torni a casa. E la senti la tempesta, tutta l'acqua che ricopre la terra, ancora incandescente, l'acqua che ricopre le colline, che riempie il mare e l'oceano. La senti la terra che si sta formando, è un pianeta giovane, e anche tu sei così giovane. Lo senti che l'atmosfera si sta formando, la senti l'aria che si incastra, i tornadi che spaccano tutto, il cielo che da rosso diventa blu, lo senti, il mondo che nasce, lo senti che i tuoi ricordi iniziano con la creazione del mondo, che la tua coscienza nasce con la prima molecola di carbonio, che c'è tutto il mondo inciso dentro di te, inciso dentro il disco, tu lo senti. E fermi il disco. Tu senti tutto e riporti la puntina indietro. Continui a tornare indietro a quelle quattro cose. C'è tutto il mondo, c'è tutto l'universo. E tu ascolti quell'estate, quel giorno, quel bacio, quella domenica, quelle voci, quell'aria di mare, di panini e di api. Non pensavi che esistessero ancora, ma le cose non spariscono, restano incise nell'oro. Si allontanano da te alla velocità della luce, ma non spariscono. Vedrai che è così. Non è possibile che tutto succeda una volta sola e mai più. Non è giusto. Lo senti che ti chiamano a tavola. Le senti le corse nel corridoio di casa. Tutto passa. Tutto passa, ma tu continui a rimettere la puntina all'inizio. C'è tutto l'universo nel disco. Ma che ti importa dell'universo? Tu continui a rimettere la puntina all'inizio. Ancora. E ancora, e ancora, e ancora, e ancora.

Abbiamo ascoltato Carbonio di Pier Lorenzo Pisano con Federica Fracassi, Mario Pirrello, Pier Lorenzo Pisano per la regia sempre di Pisano. Il nostro spazio del teatro si chiude qui e la serata sta volgendo al termine. Vi ricordo che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Azzurra Di Meco. A cura di Monica D'Onofrio, questa sera si sono alternati alla console Mirko Buonomo e Simone D'Arrigo, in regia Vittoria Pastore, al microfono Marco Cosci, che vi dà la buonanotte e vi dà appuntamento a domani sera.

E che bello il nuovo vigoroso e armonico linguaggio jazz di Ralph Alessi, che vi dà il benvenuto a Battiti alla notte di Radio 3, insieme ai nostri saluti Ghighi Di Paola, Chiara Colli, Antonio Tessitore, Nina Terruzzi e Simone Sottili. A Sun That Never Sets, questo il titolo scelto dal trombettista americano Ralph Alessi per il suo quinto album da leader, che ha inciso attraverso la celebre label tedesca ECM, che ospita Ralph Alessi questa volta in quintetto insieme al fratello, il trombonista Joseph Alessi. La formazione di base poi è splendida, con Chess Smith alla batteria e al vibrafono, John Eber al contrabbasso e Matt Mitchell al pianoforte. Ralph Alessi conferma anche in questo caso la freschezza delle proprie composizioni, l'espressione libera che rimanda agli elementi della tradizione jazz e che sa però sviluppare ogni volta una modalità espressiva assolutamente personale. E questa notte abbiamo ascoltato Transitional Imagery dal nuovo album firmato da Ralph Alessi. E Battiti ora prosegue con le sorprendenti stratificazioni a tratti allucinate, divertenti, ipnotiche e ripetitive degli Horse Lords. La band americana di base in Germania ha pubblicato attraverso la Revenge International a giugno il nuovo lavoro, si intitola Demand to be Taken to Heaven Alive, e loro puro intreccio sonoro, spesso debitore del minimalismo, come nel caso che ascoltiamo ora in questo incalzante incedere della title track, Horse Lords.

0: E siamo stati trascinati così nell'abisso ripetitivo e complesso dei quattro Horse Lords, vale a dire Owen Gardner, chitarra e percussioni, Sam Haberman, batteria, Andrew Bernstein, sassofono e percussioni, con il basso e il laptop di Max Eilbacher. Ma per questa occasione gli Horse Lords hanno realizzato i propri utopici e molto concreti labirinti sonori, con la partecipazione di Nina Guo ed Evelyn Saylor alle voci, di Weston Olenchke alla trombone e di Madison Greenstone al clarinetto basso. È il brano che abbiamo finito di ascoltare, quello che dà il titolo all'intero lavoro, registrato tra Baltimore e Berlino. Dagli Horse Lords è nata in Colombia, ma la sua base di vita e di professione è in Messico. Parlo di Rosa Pistola, nome d'arte di Laura Puentes, DJ, conduttrice radiofonica, produttrice ed esploratrice di suoni diversi. Si è cimentata nel tempo tanto con il funk e la techno, quanto con il noise, la cumbia, il reggaeton più underground. Ora, con il disco Incorregible, Rosa Pistola torna alle proprie origini, alle sonorità sudamericane, colombiane e messicane della tradizione, mantenendo l'elettronica come ponte ideale tra ancestrale e contemporaneo. Il suo nuovo lavoro diventa particolarmente lirico quando arriva la voce di Maribel Galicia, poetessa del popolo Nahua, il più grande gruppo di popoli indigeni del Messico, che parla diverse varianti della lingua Nahuati, vivendo principalmente negli stati centrali del Messico. E Maribel Galicia recita le sue opere in brani come quello che ascoltiamo ora. Si intitola Conejo y Luna, Laura Puentes, cioè Rosa Pistola.
1: In quico aoyac, in climisti, aso quitlaya, tochin in mestre, in choc, ni noclamati, nigmati, nic, nic y la mig, ni tlacopoya, in yoal, nepantli, in climisti, ni choc, nic noclamati, Nigmati, Nehua, Tosh, Nehua, Timetsi, Nehua, Nehua, Nehua, Nehua, Nehua, Nehua, Nehua, Nehua, Nehua, Nehua, Nehua, Nehua, Nehua, Nehua, Nehua, Nehua, Nehua, Nehua, Nehua, Nehua, Nehua, Nehua, Nehua, Nehua, Nehua, Nehua, Nehua, Nehua, Nehua, Nehua, Nehua, Nehua, Nehua, Nehua, Nehua, Nehua, Nehua, Nehua, Nehua, Nehua, Nehua, Nehua, Nehua, Nehua, Nehua, Nehua, Nehua, Nehua, Nehua, Nehua, Nehua, Nehua, Nehua, Nehua, Nehua, Nehua, Nehua, Nehua, Nehua, Nehua, Nehua, Nehua, Nehua, Nehua, Nehua, Nehua, Nehua, Nehua, Nehua, Nehua, Nehua, Nehua, Nehua, Nehua, Neh

0: e alle bellissime sonorità tradizionali ed elettroniche messicane create dalla DJ Rosa Pistola. Abbiamo associato questa notte i Mekons in versione in stile Clash con il loro brano Private Defense Contractor, così ricomposto in chiave dub nel disco Horror Ball, Mekons vs Tony Maimon in Dub Conference, perché l'anno scorso gli ultra longevi Mekons avevano pubblicato Horror con la Fire Records e ora le canzoni di quel disco sono state riproposte integralmente ma spolpate e ricomposte con un'idea dub realizzate tra l'altro insieme al produttore tecnico del suono e bassista dei Pere Ubu, Tony Maimon. Se il disco originale Horror affrontava attraverso il rock and roll, il punk e la melodia temi mai così attuali come la catastrofe climatica o il degrado della politica, queste version dub ne rivelano anche tutta la controparte oscura. C'è un brano che si intitola Mud Crawlers e vede la partecipazione straordinaria del cantante gallese Benji Webb degli Skindred. Eccolo qui, Mekons e Tony Maimon in Dub Conference.
1: Down in the deepest river, no more will potatoes grow. Down with it, down with it, down with it.

I BBCC, una band di Strasburgo con un art pop che punta molto sull'eccesso e sulla stravaganza. Sono tanti i loro riferimenti musicali, pensiamo ai Divo, ai Talking Heads, ma anche a certe cose di Brian Eno. I BBCC che sono vicini però anche altre cose più recenti, pensiamo ad esempio alle produzioni dell'etichetta ginevrina Bongo Joe, almeno ad alcune delle loro produzioni. C'è sicuramente uno spiccato piacere per la narrazione in questa musica che è spettacolo e teatro, soprattutto dal vivo, almeno così ci dicono. King Michael II and the Trial of the Axe è il titolo del disco che hanno pubblicato per l'etichetta October Tone a inizio giugno. Abbiamo ascoltato un primo brano di questo lavoro, Celestial Body of Light, ve ne proponiamo un altro. Questo Mr. Blacksmith.

Una musica al tempo stesso cerebrale, un po' barocca, ma anche molto fisica, quella dei BBCC, un gruppo di 6 elementi, voce, synth, sassofono, pianoforte, basso, chitarra e batteria, questo l'organico complessivo del gruppo di Strasburgo che ha pubblicato un nuovo lavoro, King Michael II and the Trial of the Axe, dal quale abbiamo ascoltato Mr. Blacksmith, BBCC, che la cui musica abbiamo accostato a quella di Brian Eno che ha molto apprezzato il gruppo che stiamo per ascoltare. Il musicista britannico ha detto: in alci ha cambiato il mio modo di pensare la musica, il ballo e la Corea. Non ho mai sentito qualcosa di simile.

Inalci, una band di sette elementi di Seoul guidata dal bassista Yang Yung-gyu. Questo è il loro EP di debutto pubblicato a inizio giugno per l'UHBOP, ovvero l'etichetta di David Byrne. Una band con un organico davvero interessante, con due bassi, batteria, tastiere e quattro voci. La musica dei Inalci è tratta e ispirata al pansorica, una forma di narrazione musicale per voce e tamburo della tradizione coreana, una tradizione molto antica, risale al XVII secolo e ha origine nello sciamanesimo, e racconta storie epiche, storie di amore, di virtù, di dolore, tra tragedia e ironia. E quindi ci ricolleghiamo anche al senso della narrazione del teatro che abbiamo già citato per la musica dei BBCC. Here Comes That Crow è il titolo di questo EP, che anticipa un full length che uscirà in ottobre. Il brano che abbiamo ascoltato era Bird, ne ascoltiamo un altro. Loro sono gli Inalci e questa traccia si intitola Hi Hi Ha Ha.

Panda Bear e Sonic Boom ci invitano di nuovo a guardare dentro il loro caleidoscopio neopsichedelico e a scoprire quali colori, quali forme escono fuori ogni volta che ruotiamo il tubo e inizia un nuovo brano. A Question of When è il titolo del loro secondo album insieme, in cui ritroviamo l'elettronica lisergica che rievoca tantissimo i lavori di Sonic Boom da solista, in particolare come Spectrum, ma anche le ultimissime cose degli Spaceman 3, di cui è stato metà storica insieme a Jason Pierce. Ma A Question of When è un album in cui ritroviamo soprattutto tanti anni 60, come era stato nell'esordio a quattro mani di Sonic Boom e Panda Bear, intitolato Reset. Ritroviamo i Beach Boys nelle melodie cantate da Panda Bear, all'anagrafe Noah Lennox, sfumature che ci riportano alla mente le prime cose anche degli Animal Collective, di cui Panda Bear è tra i fondatori, e poi ci sono echi di Soul Motown. C'è una tavolozza sonora che, oltre ai sintetizzatori modulari e digitali, unisce anche la pedal steel, la batteria e l'arpa, quella in particolare di Mary Lattimore, che abbiamo ascoltato proprio nel brano di poco fa intitolato Something Like Dreaming. L'album è uscito durante l'estate sempre per Domino Recordings, e oltre a rinforzare, ribadire le affinità di vedute dei due musicisti, che fanno entrambi base in Portogallo, è un disco che nella sua diciamo morbidezza, nella sua visionarietà, nelle sue numerose stratificazioni, si pone anche come critica verso i tempi moderni. Nei brani troviamo riferimenti all'overdose da internet, alla depressione, alla sostenibilità ambientale, agli inganni politici. Panda Bear e Sonic Boom si chiedono: è mai esistito un momento storico in cui è stato più facile lamentarsi pubblicamente di qualcosa senza però cercare di cambiarla? A Question of When è uscito soltanto in formato fisico e non lo troverete sulle piattaforme digitali. Anche questa sembra una presa di posizione abbastanza evidente. Lo continuiamo ad ascoltare proprio con la traccia che gli dà il titolo, Panda Bear e Sonic Boom.

E si muove sempre su coordinate psichedeliche, ma con un orientamento un po' più folk, anche il progetto Croz Boys. Subito dopo Panda Bear e Sonic Boom, con la traccia che dà il titolo al loro secondo album insieme, A Question of When, siamo scivolati in un brano che coinvolge gli altri due componenti degli Animal Collective, e quindi Dave Portner in arte Eviter e Brian Waits in arte Geologist. Quest'ultimo lo avevamo ascoltato prima dell'estate con il suo esordio da solista su Drag City, un bell'album in cui si cimentava alla ghironda, strumento che ritroviamo tra i protagonisti anche di questo esordio omonimo come Croz Boys, un nome va assolutamente sottolineato, scelto in omaggio a David Crosby, scomparso nel 2023 e la cui anima folk psichedelica si aggira per tutto questo disco dei Croz Boys. Un lavoro con una genesi lunga che arriva da lontano, perché Eviter e Geologist sono amici fin da ragazzini, fin da prima della fondazione degli Animal Collective. In qualche modo questo disco ha le sue radici proprio in quegli anni, un album interamente strumentale realizzato a distanza, principalmente basato su chitarre, elettronica e appunto ghironda, che si aggira tra folk, suoni acidi e drum music, quindi questi bordoni di suono tenuti a lungo, bordoni e drum music, che qui ha però anche qualcosa di pastorale. Il brano che abbiamo ascoltato subito dopo quello di Panda Bear e Sonic Boom si intitolava Tozen Acid, e da questo esordio di Croz Boys stanotte a Battiti ve ne proponiamo un altro intitolato Eternal Dream Drone, immaginiamo con più di un riferimento alla Monte Young.

Eternal Dream Drone, un titolo che dice già tutto, sia in termini di traduzione letterale, sia in termini di riferimenti, di allusioni, un brano che si muove fra dimensione onirica, sfumature pastorali e avanguardia, in particolare l'avanguardia minimalista della New York dei primi anni 60, quella di La Monte Young, quella di Theater of Eternal Music, il collettivo che coinvolgeva diversi musicisti insieme alla Monte Young, anche ad esempio Tony Conrad, che appunto ha questa pratica di suoni tenuti a lungo e ripetuti, univa anche una curiosità, uno sguardo verso la musica dell'Oriente, in particolare la musica indiana. Eternal Dream Drone è un brano tratto dall'esordio omonimo di Crotz Boys, ovvero il duo composto da Evie Terr e Geologist, che ci portano tra le pieghe talvolta molto morbide, in altri casi più ronzanti, più frastagliate, di certo folk rock psichedelico, un esordio con cui ci muoviamo stanotte verso un altro duo, il terzo di questa parte di Battiti. Restiamo negli Stati Uniti con BCMC, la sigla sotto cui troviamo due pilastri della scena sperimentale e comunque alternativa di Chicago: Cooper Crane, fondatore e guida dei Beaching Bahas, qui a organo e sintetizzatori, con lui c'è il compositore, chitarrista e cantante di lungo corso Bill McKay, che è diciamo attivo in solo, ma è attivo soprattutto con tante collaborazioni, alcune molto belle, insieme a un altro musicista e chitarrista di Chicago, ovvero Riley Walker. Si tratta del secondo album come BCMC, è uscito sempre per Drag City, si intitola Stash. Restiamo qui in una dimensione folk psichedelica molto sognante, che però si fa un po' più cosmica, anche vicino a certe produzioni krautrock che però guardano sempre verso Oriente, un disco in cui si intrecciano influenze della musica araba, della musica indiana, unite però alla psichedelia west coast, alla psichedelia inglese degli anni 60, anche con certe punte di progressive. Ritroviamo accenni di organo che ci ricordano addirittura i Doors. Li ascoltiamo, anche qui basterebbe semplicemente il titolo del brano per dire gran parte di quello che ci aspetta: Kaleidosmoke, BCMC da Stash.

Gesù Maria beve con gli occhi chiusi in sogno. Da uomo cavino abbastanza per berlo senza furia e permettersi anche il lusso di versarne un poco. «Dormivo sulla spiaggia», raccontò, «due sere or sono, e le onde portarono a riva un canotto, chissà di dove. Era un amore di canotto, coi suoi bravi remi. Accadeva dalla parte di Seaside, questo. Io saltai dentro e condussi il canotto a Monterey. Valeva una ventina di dollari, suppongo, ma non c'era molta domanda, così ci presi $7 soltanto». Pilon si affrettò a chiedere: «E hai già speso tutto?» Disse Gesù Maria, grave: «Lasciami raccontare». E continuò il suo racconto. «Comprai 2 galloni di vino e li portai quassù, nei boschi, e poi andai a spasso con Arabella Gross. Le comprai un paio di mutande di seta e lei ne fu pazza di gioia. Erano così morbide e così rosa. Comprai anche una fiaschetta di whisky per me e lei insieme, ma incontrammo dei soldati e Arabella andò con loro». «Ah, la ladra!» esclamò Piloni inorridito. Gesù Maria disse in estasi: «Niente affatto. Era pur tempo che se ne andasse. Così io sono venuto qui a dormire». «E non hai più nulla?» chiese Pilon. «Non lo so», disse Gesù Maria. «Ora guardo». Si cercò nelle tasche e tirò fuori 3 spiegazzati biglietti da $1 più una moneta da 1 decino. Disse: «Stasera comprerò ad Arabella una di quelle cose che loro donne portano più sopra». «Quelle piccole tasche di seta coi lacci?» chiese Pilon. «Sì, quelle». Gesù Maria rispose: «Non tanto piccole come tu pensi, però». Tossì per schiarirsi la gola e Pilon si mostrò pieno di sollecitudine. «È l'aria della notte», disse. «Non fa bene dormire all'aperto». Si rivolse a Pablo. «Andiamo, Pablo. Portiamolo a casa nostra e curiamogli il raffreddore. Le malattie dei polmoni cominciano sempre a questo modo, ma noi lo guariremo». «Di che vai parlando?» disse Gesù Maria. «Io sto benissimo». «Tu lo credi», Pilon disse. «Anche Rudolfo Kelling lo credeva, ma siamo andati al suo funerale 1 mese fa. E anche Angelina Vasquez lo credeva, ma è morta la settimana scorsa». Gesù Maria si spaventò. «Cosa pensi che sia?» chiese. «È questo dormire all'aria aperta», Pilon rispose. «I tuoi polmoni non potranno resistere». Pablo avviluppò di foglie la fiasca del vino, dissimulandola in maniera tale che chi li avesse incontrati si sarebbe mangiata l'anima dalla curiosità di sapere cosa c'era tra quelle foglie. Si avviarono e Pilon camminava al fianco di Gesù Maria e di quando in quando lo toccava sotto il gomito per ricordargli la sua condizione di malato. Appena arrivati, lo misero su un materasso e, malgrado la calda giornata, lo coprirono con una vecchia coperta. Pablo parlò con punto dei poveri diavoli che soffrivano di tubercolosi e Pilon, aguzzando la voce per rendersela dolce, parlò delle gioie di vivere in una piccola casa. Passata la sera, doveva andare a stendersi nell'umidità malsana di un fosso, mentre ogni sorta di mortali vapori strisciavano sulla terra come fantasmi di sanguisughe giganti. No, uno doveva avere un letto morbido e caldo dove dormire come un fanciullo. Qui Gesù Maria si addormentò. Pablo e Pilon ebbero da svegliarlo e dargli a bere un sorso. E Pilon parlò in tono commovente della bontà di poter restare la mattina in un caldo nido fin quando il sole non è abbastanza alto per mettersi in giro con frutto. Uno non aveva bisogno di alzarsi all'alba e pestare i piedi e battere le mani per non assiderarsi. Infine, come 2 feroci terrier che convergono sulla preda, Pilone e Pablo mossero all'ultimo assalto. Affittarono a Gesù Maria l'uso della loro abitazione per $15 il mese. Gesù ne fu felice, strinse loro la mano e la fiasca venne fuori dalle foglie. Pilon beve un lungo sorso, sapendo di non aver ancora detto quello che importava di più. Lo disse con estrema dolcezza e come per caso, mentre Gesù Maria beveva a sua volta. «Ora ci pagherai solo un piccolo acconto di $3», disse. Gesù Maria abbassò la fiasca e lo guardò inorridito. «No!» esplose. «Ho promesso ad Arabella di comprarle quella roba.
Pagherò la pigione quando sarà ora. Pilon si rese conto di aver commesso uno sbaglio. Mentre tu dormivi su quella spiaggia vicino a Seaside, Iddio ti mandò quel piccolo canotto sui flutti del mare. Ebbene, credi che il buon Dio te lo abbia mandato per darti modo di comprare mutande di seta a una baldracca come quella? No, amico. Iddio te lo ha mandato per farti smettere di dormire all'aperto e salvarti la vita. Iddio se ne infischia del seno di Arabella. Questo egli disse, e non finì. D'altra parte, soggiunse, noi possiamo contentarci d'un acconto di $2. Con $1 potrei comprare una di quelle cose anche abbastanza grandi per reggere le poppe di una vacca. Come Gesù Maria protestava ancora, Pilon continuò. Vedi, se non diamo $2 a Danny, verremmo buttati fuori e sarà colpa tua. Dovremo tornare a dormire nei fossi e tu l'avrai sulla coscienza per tutto il resto della tua vita. Sotto tanti colpi, portati su di lui da tante direzioni diverse, Gesù Maria Corcoran finì per soccombere. Prese 2 degli spiegazzati biglietti da $1 e li consegnò a Pilon. L'atmosfera di tensione svanì allora dalla stanza. Cedette il posto a un'atmosfera di quiete, pace e caldo cameratismo. Pablo tolse la vecchia copertanza. Cedette il posto a un'atmosfera di quiete, pace e caldo cameratismo. Pablo tolse la vecchia coperta di sopra Gesù Maria.

0: cominciarono a giocare per l'aria come due farfalle gemelle, e se non fosse stato per i polsi e le braccia che le trattenevano, sarebbero volate fuori dalla porta.
1: «Danny, il nostro amico», disse, «sta attaccando con la signora Morales. Oh, non pensare che Danny sia uno sciocco. La signora Morales ha $200 in banca e Danny vuol regalarle una scatola di canditi».
0: Pablo osservò, «I canditi non fanno bene, fanno dolere i denti».
1: «Questo non riguarda noi, riguarda Danny», disse Gesù Maria. «Se vuole che la signora Morales abbia il mal di denti, tanto peggio per la signora Morales. Non abbiamo denti in comune con la signora Morales, noi».
0: Una nuvola era intanto scesa sulla faccia di Pilon. «Ma se Danny», egli disse, «porta dei canditi alla signora Morales, ne mangerà anche lui. E allora avrà il mal di denti anche lui».
1: Pablo scosse il capo preoccupato. «Non sarebbe una bella cosa che i suoi amici più fidati gli procurassero a questo modo il mal di denti?»
0: chiese Gesù Maria.
1: «Che faremo allora?»
0: Ma tutti sapevano perfettamente quello che avrebbero fatto. Ognuno aspettava che fosse l'altro a uscirsene nell'inevitabile proposta. E il silenzio seguì al silenzio.
1: Pilone e Pablo sentivano che la proposta non doveva venire da loro, poiché loro due potevano apparire troppo interessati. Doveva avanzarla Gesù Maria, dunque, e Gesù Maria capì alla fine quanto si attendeva da lui. Gettò il dado.
0: «Un gallone di vino non è un vile regalo da presentare a una signora», suggerì in tono pensoso.
1: Pilone e Pablo rimasero meravigliati della sua finezza.
0: «Diremo a Danny che è meglio per i denti se compra vino invece di canditi.
1: Ma forse Danny non si curerà del nostro avvertimento. Se gli diamo il denaro, lui potrà farne quello che gli piace. Potrà comprare i canditi lo stesso e noi avremo perso il tempo inutilmente».
0: Gesù Maria, ormai abituato a rompere l'incanto, suggerì: «Forse se compriamo il vino noi non ci sarà più nessun pericolo».
1: «Bene», gridò Pilon, «questo è da fare».
0: Gesù Maria sorrise con modestia per il merito che gli veniva attribuito. Lo sentiva già da un pezzo che presto o tardi sarebbero stati tutti del suo parere. Pablo versò le ultime gocce di vino nei barattoli di vetro e i tre amici bevvero, stanchi degli sforzi sostenuti. Era una questione d'orgoglio per loro che fossero arrivati allo scopo in modo così logico e in grazia ad un motivo così altamente filantropico. Disse Pablo:
1: «Ora ho fame».
0: Pilon si alzò e andò alla porta. Guardò il sole.
1: «È mezzogiorno passato», disse.
0: «Pablo e io andremo da Torrelli a prendere il vino. Tu, Gesù Maria, vai a cercare qualcosa di commestibile in città. Forse la signora Bruno ti darà un pesce giù al molo e non mancano posti dove puoi procurarti un po' di pane».
1: Gesù Maria ebbe il sospetto che qualche altra sequenza di idee, non meno logica e inevitabile della prima, stesse maturando in testa i suoi amici e disse: «Preferirei venire con voi».
0: Ma quelli si opposero con fermezza.
1: «No, Gesù Maria, sono quasi le 2, se non di più. Tra un'ora saranno le 3. Ci ritroveremo qui, allora, e mangeremo. E forse avremo un bicchiere di vino per accompagnare il pasto».
0: Gesù Maria partì riluttante per Monterey, ma Pablo e Pilon si avviarono contenti giù per la collina, verso la casa di Torrelli.

Capitolo 5. Come San Francesco diede una piccola punizione a Pilon, Pablo e Gesù Maria. È in modo quasi insensibile che gli anni passano per un uomo felice, e così declinò verso il tramonto il pomeriggio. Oro entrò nella luce del sole. La baia divenne più azzurra e increspata alla brezza di terra. Quanti tra i pescatori solitari credono che il pesce abbocchi con l'alta marea, lasciarono i loro posti sugli scogli ad altri, convinti invece che il pesce abbocchi meglio con la bassa marea. Alle 3 il vento cambiò di mezzo giro e portò a terra, soffiando dal largo, ogni sorta di odori marini. I rammendatori di reti per gli spiazzi di Monterey misero giù i loro fusi e si arrotolarono sigarette. Lungo le strade della città, grasse signore, con negli occhi quella stanca saggezza

che spesso si nota negli occhi dei suini, passarono in automobili lussuose dirette verso il loro tè e ai gin fizz dell'albergo del monte. In via Alvarado, il sarto Ugo Machado appese alla porta della bottega un cartoncino che diceva «Ritorno fra 5 minuti» e se ne andò a casa per il resto della giornata. I pini si muovevano con voluttuosa lentezza al vento. In centinaia di cortili le galline si lamentavano sottovoce della loro sorte. Pilone e Pablo sedevano sotto un cespo di rose rampicanti nel giardino di Torrelli e trincavano piano e lasciavano che il pomeriggio crescesse su di loro a poco, così come crescono su ognuno i capelli. Disse Pilon: «Abbiamo fatto bene a decidere di non portare tutti e due i galloni di vino a Danny. È un uomo che non conosce freni nel bere». Pablo si dichiarò d'accordo con lui. «Danny sembra pieno di salute», disse, «ma è proprio da persone come lui che uno apprende la morte ogni giorno. Pensa a Rudolfo Kelling, pensa a Angelina Vasquez». Il realismo di Pilon fece capolino. «Rudolfo cadde da una scarpata», egli osservò in tono di mite rimbrotto, «e Angelina mangiò 1 chilo di pesce marcio», ma continuò bonariamente: «capisco quello che intendi dire, non poca gente è morta per il troppo bere». Tutta Monterey cominciò piano piano a far preparativi per la sera. La signora Gutierrez sminuzzò rosse capsule di chili nella sua salsa incilada. Rupert Hogan, quello dello spaccio di bevande alcoliche, aggiunse acqua al gin da servire dopo mezzanotte. Spruzzò pepe nel whisky da servire prima di mezzanotte. Al padiglione di danze El Paseo, Bull Rosendahl aprì una scatola di brezel che dispose sui vassoi, intorno alle torte, come un rustico merletto. E i commessi di La Palace Drug Company arrotolarono i tendoni delle porte e delle finestre. 5 o 6 giovanotti che avevano trascorso il pomeriggio dinanzi all'ufficio postale salutarono gli amici loro, si avviarono verso la stazione a vedere l'arrivo dell'espresso da San Francisco. Si alzarono i gabbiani, i satolli, dagli stabilimenti di pesce in scatola e volarono verso i nidi loro sulla scogliera. File di pellicani batterono all'acqua cercando dove passare la notte. Sui battelli da pesca gli italiani appesero le reti ai bracci degli argani. La signorina Alma Alvarez, che aveva 90 anni, portò il suo mazzetto quotidiano di geranei alla Vergine sulla cantonata della chiesa di San Carlos. Nel villaggio metodista di Pacific Grove, i WCTU si riunirono a prendere il tè e ascoltare l'esposizione che una piccola signora fece con calore ed energia sull'incremento del vizio in Monterey. Essa propose che un comitato visitasse i luoghi di ritrovo della città per vedere come stavano le cose con esattezza. Occorreva constatare al più presto quanto di nuovo presentava la situazione. Il sole si avvicinò ancora più all'orizzonte e prese una tinta arancione. Sotto il cespo di rose rampicanti, nel giardino dell'osteria Torrelli, Pablo e Pilon finirono il primo gallone di vino. Torrelli uscì dalla casa e attraversò il giardinetto senza notare i due clienti. Essi aspettarono che fosse scomparso sulla strada per Monterey, poi si alzarono, andarono in cucina e, con arte della quale erano perfettamente consapevoli, strapparono qualcosa da mangiare alla signora Torrelli. Le diedero larghe manate sulle chiappe, la chiamarono olandese di burro. Si presero, insomma, 100 piccole libertà galanti con la sua persona, poi la lasciarono lusingata e un po' confusa.

0: Lucia Mascino ha letto Pian della Tortiglia di John Steinbeck, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: No problem.
2: Clayton, roll sound.
3: Hollywood Party, check in campo.
4: Back to the future.
5: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
3: Buonasera, benvenuti a Hollywood Party, settimana brevissima ma intensissima, vero Stefania Olivi?
6: Brevissima ma intensissima, vero Giancarlo Mancini?
3: Sì, cercheremo di dare il meglio di noi stessi in due giorni per quanto possibile, ma già da stasera abbiamo ospiti che direi scintillanti a dire poco, vero Stefania?
6: Abbiamo intercettato perché tra un po' devono correre al cinema qui a Roma, al cinema di Riano, dove sono attesi ben in due saluti in due diverse proiezioni. Abbiamo qui Linda Caridi e Nicolò
7: Gentili
6: per... Dov'è la fiesta?
3: E dove? Fiesta è... Già,
6: esatto.
3: Già nel titolo,
6: e già nel titolo c'è un gioco di ambiguità, sì. E di così. Presa in giro è un film che è una, come dire, di cosa parliamo quando parliamo non d'amore ma di commedie d'amore, ed è un film che inizia continuamente a schiacciare l'occhio lo spettatore, poi un po' lo prende in giro, poi si pensa ad aver capito, poi però succede qualcosa.
3: Parleremo tanto anche di mobilità, eh?
6: Ah sì, certamente.
3: Sì. Inevitabilmente parlare poi di mobilità e parlare di traffico, quantomeno nelle nostre grandi metropoli, ma noi abbiamo delle notizie, vero?
6: Noi abbiamo delle notizie, però prima ricordo il nostro numero di telefono, il 335-5634-296, per cui se volete iniziare già a mandarci messaggi, qui siamo. Allora, ne hanno già parlato stamattina a Radio 3 Scienza, è un festival che si chiama Cinema in Verde e dal 17 al 20 settembre qui a Roma parte la quarta edizione, che sarà ospitata tra l'Arena di Piazza Vittorio e la Sapienza, l'Università di Roma, e sono sei opere internazionali che concorrono per un premio che è il Ginkgo d'Oro, essendo un festival ambientale, e nella giuria che giudicherà questi sei film internazionali inediti ci sono Matteo Rovere con Giulia Michelini, Andrea Arcangeli e Carlo De Ruggeri, e si apre con Le Karma B e con Chiara Campione, che è la direttora di Greenpeace Italia.
3: Sì, dal 17 al 20 settembre all'Arena di Piazza
6: Vittorio e al nuovo Teatro Ateneo della Sapienza.
3: Sì, è un luogo storico dello spettacolo romano, importantissimo.
6: Poi succedono cose, si è appena chiusa la mostra del cinema di Venezia, però già si parlava di Oscar, alcune nazioni hanno già deciso il film che le rappresenterà, per esempio la Spagna alla fine tra Bardem e Penelope Cruz ha vinto Penelope perché La Bola Negra sarà il film che rappresenta la Spagna, però invece intanto ci
3: e
6: sono
3: il cinema
6: le prime,
3: italiano ribolle
6: perché ci sono le prime 21 autocandidature, sarà poi scelto il 23 settembre, si scoprirà chi è che sarà il candidato italiano, tra questi c'è Gioia Mia di Margherita Spampinato, Serpenti di Roberto De Paolis Maino, Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis, L'Estranea di Paolo Strippoli, Succederà questa notte Nanni Moretti, Tre ciotole di Isabel Coixet, per cui avremo modo poi forse di parlarne anche domani.
3: Non vi diremo per chi tifiamo noi, e voi ci direte se volete.
6: Esatto, anzi, se volete iniziare a dirci chi vorreste che l'Italia scegliesse come rappresentante agli Oscar, raccontatecelo.
3: E poi ci sono stati gli Emmy Awards, che hanno premiato le migliori serie televisive. Widow's Bay ha trionfato con 14 statuette. Tu l'hai vista, Stefania? È una serie terrorizzante.
6: No, devo recuperarla.
3: Streghe,
6: perché
3: fantasmi,
6: ne parlano tutti e devo recuperarla.
3: Notturni. Poi c'è Pluribus, sempre di marcato Apple, che colleziona ben 28 premi. E poi per le serie drammatiche trionfa per il secondo anno consecutivo The Pitt, e sempre per HBO DTF St. Louis con Jason Bateman e David Harbour, che anche quella è una serie veramente notevole che vi raccomandiamo. Ma adesso noi possiamo iniziare un pochino a ballare, così ci prepariamo.
6: Andiamo con un po' di musica.
3: No!
8: Se
4: not doing any more fucking ballet. And if you go anywhere near them again, I'll

0: e i Gem con Town Call Malice. Vabbè, perché il tempo passa rapido, caro Giancarlo Mancini, sì. Quando ci si diverte. Sono passati 25 anni dall'uscita di Billy Elliot, questo era proprio dal film e si sentiva lo scalpiccio dei piedi di Jamie Bell. Ballavano anche i nostri ospiti, Nicolò Gentili e Linda Cariddi.
1: Sì, oggi lo studio è parecchio eccitato.
0: Allora, insomma, come allora questa commedia, che è già la potrete vedere veramente in sala, andate, noi ci sentiamo di consigliarla. Nicolò Gentili l'ha scritta con una delle più bravi sceneggiatrici italiane, che risponde al nome di Risa Nur Sultan. E da cosa nasce? Era veramente forse la voglia di raccontare una via italiana alla rom-com? Una via romana, una via toscana?
2: Beh, allora, diciamo che è una storia autobiografica, nel senso che la macchina mi è stata veramente rubata e abbiamo girato proprio nel luogo, come fosse un atto un po' psicomagico jodorowskiano, abbiamo girato proprio nel luogo esatto del furto.
1: Quindi a Cinema Verità, praticamente.
2: Un documentario abbiamo fatto, un documentario rom-com, abbiamo fatto questo esperimento speciale cinematografico e insomma, lì per lì ovviamente ero molto scosso in quei giorni, perché poi ne successero di ogni, fra commissariati, assicurazioni, padri invadenti, carabinieri, veramente ne successero di ogni e Lisa Nur mi disse: questa storia va raccontata, perché ci aveva visto subito che c'era della potenzialità. E allora io le dissi: raccontiamola.
1: Probabilmente qualcun altro anche l'ha vissuta.
2: Esatto, molti potevano, no?
1: Esatto.
2: E tra l'altro la cosa buffa è che l'avevano rubata senza aprire le portiere. Quindi questa cosa non ce la sapevamo proprio spiegare, è una cosa veramente strana. Quindi la macchina era scomparsa così e con Lisa, insomma, io ho cominciato a prendere degli appunti scrivendo tutto quello che era successo in quei giorni in maniera molto fedele, e tutti i personaggi eccentrici che veramente avevo incontrato, perché comunque li raccontiamo, ovviamente abbiamo un po' romanzato, ma i personaggi che abbiamo incontrato erano veramente simili a quelli che abbiamo raccontato e ci siamo divertiti tanto. Poi, appunto, questo è un film di personaggi. Io amo i miei protagonisti perché sono un ragazzo nella sfortuna fortunato, e dopo aver incontrato Lisa Nur ho anche incontrato una straordinaria, meravigliosa Linda Cariddi. Linda,
3: eccomi. Intanto sono felicissima di essere qui.
0: E noi siamo molto
1: noi siamo molto felici di averci.
0: Ci siete venuti a trovare.
3: È stato un incontro anche per me folgorante. In realtà io avevo incrociato Niccolò Gentili le due volte che sono stata al Festival di Venezia. Lui si aggirava, perché lui è un amante vero di cinema, della storia del cinema e del cinema che viene fatto, che, diciamo, nel corso del tempo presente, perché è stato selezionatore a cortometraggio ad Alice nella città. E incontrare un giovane mio coetaneo, diciamo, cogenerazionista, si può dire, cioè apparteniamo, siamo entrambi dei millennial che hanno avuto la sfortuna di affacciarsi al mondo del lavoro quando nel 2008 è arrivata la crisi, o comunque di finire la formazione quando un po' inizi a specializzare.
1: Quindi al mondo del non lavoro.
3: Al mondo del non lavoro. E quindi da subito, diciamo, piegati dalla vita e dalle condizioni economiche più all'adattamento che alla realizzazione, o meglio a seguire il proprio sogno, continuando però a dover prendere delle vie secondarie per nel frattempo aggiustarsi e sopravvivere. E quindi questa storia raccontata da lui, dallo slancio che lui porta sempre, io lo definisco girasole, perché illumina le stanze nelle quali entra per il suo ottimismo e per la sua visione, è stato molto interessante, perché nel vero spirito della commedia romantica all'italiana, lui porta leggerezza su temi sociali concreti, reali, che interessano le nostre vite, e lo fa con grande intelligenza. Unito tutto questo alla penna di Lisa Nur e alla sua presenza frequente sul set anche durante le prove, ne è venuto fuori, secondo me, un racconto di grandissima qualità.
0: Allora, sentiamo una clip. Ricordiamo che il coprotagonista, che siccome Linda Cariddi nel film è una sceneggiatrice, si chiama Irene, e racconta anche un po' i meccanismi di costruzione del rom-com e dice che in realtà l'altro è l'antagonista, ma rom-com,
3: esatto.
0: L'oggetto e il desiderio è l'antagonista. E qui è un attore fantastico, un attore spagnolo che però ha tutto una... non tutti sanno che lui è anche un po' italiano, ed è Francisco Carril. Sentiamo la clip.
4: Pronto?
5: Babbo.
4: Oh, cucciolo del babbo.
5: Allora?
6: Senti, puoi non iniziare le chiamate facendomi sempre sentire un bambino?
4: A me che sei nervoso?
5: No, è che ti volevo dire una cosa.
4: Ah, mi pareva strano tu chiamassi per salutarmi, guarda.
6: Ma sei seduto?
4: Sì, sono seduto. Che ti è successo?
6: No, sto bene.
5: Sto bene.
4: Ah, meno male, via. Allora, dimmi.
6: Mi hanno rubato la macchina.
4: No!
5: Via, dimmi che è uno scherzo.
6: No, babbo, non è uno scherzo, mi hanno rubato la macchina.
5: Oi, siamo rovinati,
4: Rosa, siamo rovinati.
6: Ora, su, via, babbo, rovinati, dai.
4: E come facciamo ora, Come facciamo?
6: Sto già facendo tutto io.
4: Oh, ma sei sicuro non te l'hanno portata via i vigili?
6: Oh, non so, mia scemo, Siete fissati con sti vigili. Cosa cantava quello? In questo mondo di vigili, no? Di ladri.
4: Sì, ma stai calmo, Stai calmo.
5: Sto calmo, ma la quarantesima... Comunque,
4: Rosa,
5: al commissariato...
4: gli hanno portato via la macchina, sti imbecille. Ti rendi conto? Pronto.
6: Hai capito, babbo? Mi servono le seconde chiavi.
4: Sì, quando ti dicevo non ci andare a Roma, resta a Fucecchio.
5: Se ci sei voluto andare a
6: Fucecchio,
5: cose non succedono.
4: Torna a Fucecchio,
1: ecco.
2: doveva essere il titolo del film, perché vi svelo un retroscena: non sapevamo se la Ford avesse potuto darci il copyright, come si dice, il diritto per poter usare il nome Fiesta, e quindi doveva il titolo alle brutte doveva essere Torna a Fucecchio.
1: Tu sei di Firenze, Nicola Gentili. Fiorentino. Ma da dove è uscito questo riferimento a Fucecchio, che a un certo punto incrocia pure l'eredità di Indro Montanelli, di un maestro del giornalismo italiano?
2: Ah, mio babbo lavorava per un periodo della vita, quando ero piccolo, lavorava a Empoli, e quindi ci portava un po' nella zona dell'Empolese. Fucecchio è molto vicino, e quindi sovente si capitava pure da lì. E quel nome mi era sempre stato profondamente simpatico, Fucecchio, che però in questo film se l'è duellata con Lamporecchio, che anche quello è un nome entusiasmante, ma purtroppo Fucecchio alla fine ha vinto, perché vedete, basta soltanto dirlo Fucecchio, cioè proprio fa già ha quel qualcosa in più, capito? È inevitabile, è proprio così.
1: Decolla.
0: Allora, la scelta degli attori, perché Francesco Carrini innanzitutto, e poi anche gli altri, che sono veramente tutta una bella compagnia.
2: Grazie.
0: Un cast molto affiatato.
2: Francesco, un amore nato a Venezia, al Festival di Venezia 2 anni fa, io avevo visto Asbestas, film di Rodrigo Sorogoyen.
0: Meraviglioso film di Rodrigo.
2: Meraviglioso film, uno dei più belli secondo me degli ultimi anni. Allora, appena avevo saputo che c'era pure questa serie Los Años Nuevos, di cui avrebbero fatto vedere i primi 4 episodi, poi gli ultimi episodi, tutta Venezia, io avevo preso i biglietti per i primi 4 episodi. E in quella serie, proprio in quei giorni, io stavo cercando un protagonista per il film, perché insomma io faccio anche l'attore, ma non volevo in questo caso recitare. E quando ho visto il film ho detto proprio: questo ragazzo è perfetto, peccato che sia spagnolo. Quando poi lo dissi a Lisa, Lisa, da brava 007, fece un'indagine e scoprì che il suo nome, insomma, non è Francisco Carril, ma è Francesco Carril. Quindi scaricò un curriculum e trovò che fra le lingue parlate c'era pure l'italiano,